0: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app,
1: scarica l'app
0: Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

Fazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

Lazio Mattina. Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Lazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

La mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
1: Senti, compagne!

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuaria in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa in entrambe le direzioni tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di circa 300 metri tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in provincia di Potenza in direzione Sicignano degli Alburni. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel Lagopesole e di Scalera in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli per la stazione di Grassano e la stazione di Salandra Grottaglie in direzione della stazione di Salandra Grottaglie. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Esta noche d'amore e passion, con la chica del mi corazón, che vogliosa me aspieta nel lieto, ma io sto al gabinetto. Da tre ore.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuaria in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa in entrambe le direzioni tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: A Radio Puglia sono le 6:35 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
3: Venerdì 21 agosto 2026. Mancano 132 giorni alla fine dell'anno.
4: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Pio X.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Baldovino. Il nome ha origine longobarda e significa amico audace. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il blu e la pietra associata è il topazio.
2: Accadde oggi.
3: Il 21 agosto del 1911, Vincenzo Perugia rubò la Gioconda dal Museo del Louvre. Perugia si era nascosto in una cameretta buia del museo e alla chiusura tolse la Gioconda dalla cornice e poi scappò da una porta sul retro che aprì con un coltellino. Il giorno dopo gli impiegati pensarono in un primo tempo che il quadro l'avesse con sé il fotografo ufficiale, ma poi dovettero informare la polizia che immediatamente cercò senza esito all'interno del museo, impiegando un certo tempo data la sua vastità. Dopo circa 2 anni si trovò il colpevole. Perugia avrebbe voluto vendere la Gioconda alla Galleria degli Uffizi per qualche milione di lire. Affermò che la sua era stata un'azione patriottica e che l'Italia avrebbe saputo valorizzare maggiormente l'opera.
2: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 21 agosto ricordiamo Alizé, Usain Bolt, Laura Morante.
2: Le frasi del cinema.
3: Finché un giorno spunterà il sole, forse non te ne accorgerai subito. La sua luce sarà tenue e ti sorprenderai a pensare a qualcosa o a qualcuno che non ha alcuna attinenza con il passato. Qualcuno che appartiene solo a te. E capirai che la tua vita è lì. Dal film Brooklyn.
2: Proverbio del giorno.
4: Il giovane prima parla e poi ascolta. L'anziano prima ascolta e poi parla. Proverbio del Sudan.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Da Roberto, buon venerdì a tutti. Oggi è il 21 agosto 2026. Pronti con l'oroscopo della giornata. Si parte dall'Ariete. Con l'aiuto concreto di un valido collaboratore riuscirete a portare a termine un impegno particolarmente oneroso, riscuotendo tra l'altro un grande successo. Il cielo è dalla vostra parte. Un aumento vertiginoso delle vostre quotazioni amorose vi permetterà di realizzare qualunque desiderio. Toro, se siete un lavoratore dipendente, è arrivata l'ora della riscossa. Potrete avanzare richieste d'aumenti salariali o premi di produzione. Raramente avete la capacità di medesimarvi con gli altri, ma questo è certamente essenziale per vivere un rapporto che non sia egoistico. Gemelli, vi accorgete che qualcosa in voi sta cambiando. A volte vi trovate a preferire la solitudine e la riflessione, cercando di evitare la folla e la calca. Approfittatene per coltivare un'unica amicizia ma profonda. Cancro, nonostante qualche contrattempo, la situazione nel complesso è positiva. Non dovete dimenticare che più alta è la meta che volete raggiungere, maggiore sarà la fatica per arrivarci. Ma una volta in cima avrete tante soddisfazioni. Leone, per caso comprerete un libro che vi aprirà la mente. Così riuscirete a far luce sui vostri obiettivi e su come questi siano legati da fili invisibili a tutto quello che vi circonda. Vergine, lasciatevi trasportare dalle correnti verso cambiamenti di rotta che vi portano momentaneamente fuori strada. Esplorate nuovi paesaggi e fate esperienze importanti. Per gli affari di cuore, invece, non è ancora arrivato il momento del raccolto. Bilancia, successo nei viaggi, negli affari importanti, nella compravendita di immobili e negli investimenti. È un momento tutto d'oro, non potete lasciarvelo scappare. Una sorpresa inaspettata da parte del partner vi darà la misura di quanto tenga a voi. Scorpione, vi è venuto in mente come promuovere la società nella quale operate. Siccome l'idea è originale, andrebbe messa subito in pratica prima che qualcuno ve la rubi. Incertezza, confusione e ambiguità ultimamente invece hanno causato un brusco abbassamento della temperatura affettiva. Sagittario, quando la comunicazione non è perfetta possono crearsi dei piccoli nodi. Per scioglierli lasciatevi guidare dall'esperienza, risorsa quanto mai preziosa e salvifica. L'amore ha su di voi un grandissimo ascendente, al punto da potervi giocare tiri mancini in ogni momento. Capricorno, la fortuna vi stampa oggi un bel bacio in fronte, facendovi volare in alto verso piccole ma significative gioie d'amore e tante altre opportunità per realizzare i vostri desideri più profondi. Il vostro spirito è positivo e aperto verso gli altri. Acquario, dovrete tenere un po' sotto controllo l'eccessivo ottimismo, specie negli investimenti. Procedete con la vostra abituale cautela. Cercate di evitare di assumere atteggiamenti inflessibili e duri con il partner. Non è un vassallo a vostra completa disposizione. Pesci, tutto dovrebbe scorrere come da programma, ma assalito da una sottile pigrizia, potreste perdere un'occasione molto vantaggiosa. Non adagiatevi quindi sugli allori e tenete gli occhi sempre bene aperti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
1: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trevi Meteo. La pressione atmosferica resta alta sulla Puglia e sulla Basilicata anche questo venerdì 21 agosto. Il tempo si mantiene stabile, ampiamente soleggiato, fatta eccezione per locali foschi e inizio giornata nei fondovalli appenninici, poi in dissolvimento col passare delle ore, gran caldo e in accentuazione, soprattutto nelle aree interne della Puglia, ad esempio sul Foggiano, con punte massime di 38-39 gradi. Altrove i valori diurni saranno un poco più contenuti, ma con afa accentuata, dunque la percezione del caldo sarà maggiore. Ventilazione ancora moderata da sud, sul basso versante adriatico, localmente sull'area ionica. Anche le notti saranno tropicali, il caldo si farà sentire con valori minimi diffusamente prossimi ai 26-28 gradi. Dettagli maggiori sulla nostra app e Trebi Meteo.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di circa 300 metri tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in provincia di Potenza in direzione Sicignano degli Alburni. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel Lagopesole e di Scalera in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli per la stazione di Grassano e la stazione di Salandra Grottaglie in direzione della stazione di Salandra Grottaglie. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato

0: Convenienza. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, food e benessere, enogastronomia, croceristica, viaggi e travel management. Non scegliere semplicemente un corso, ma il lavoro che ti piace. Su ITS turismopuglia.it. Start here, go everywhere.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donare

Darti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.

0: A Radio Puglia sono le 6:58 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta sulla Puglia e sulla Basilicata anche questo venerdì 21 agosto. Il tempo si mantiene stabile, ampiamente soleggiato, fatta eccezione per locali foschi e inizio giornata nei fondovalli appenninici, poi in dissolvimento col passare delle ore, gran caldo è in accentuazione, soprattutto nelle aree interne della Puglia, ad esempio sul Foggiano, con punte massime di 38-39 gradi. Altrove i valori diurni saranno un poco più contenuti, ma con afa accentuata. Dunque la percezione del caldo sarà maggiore. Ventilazione ancora moderata da sud, sul basso versante adriatico, localmente sull'area ionica. Anche le notti saranno tropicali, il caldo si farà sentire con valori minimi diffusamente prossimi ai 26-28 gradi. Dettagli maggiori sulla nostra app e Trebi Meteo.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie. Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
8: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
9: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.

0: per me.
1: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
1: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: avevo detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema,
1: no,
0: non credo sarà un problema,
1: oh no,
0: non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
2: A Radio Puglia sono le ore 7 e 35 minuti.
3: L'almanacco del giorno.
4: Venerdì 21 agosto 2026.
5: Mancano 132 giorni alla fine dell'anno.
6: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Pio X.
5: L'onomastico.
7: Oggi è l'onomastico di Baldovino. Il nome ha origine longobarda e significa amico audace. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il blu e la pietra associata è il topazio.
5: Accadde oggi.
7: Il 21 agosto del 1911 Vincenzo Perugia rubò la Gioconda dal Museo del Louvre. Perugia si era nascosto in una cameretta buia del museo e alla chiusura tolse la Gioconda dalla cornice e poi scappò da una porta sul retro che aprì con un coltellino. Il giorno dopo gli impiegati pensarono in un primo tempo che il quadro l'avesse con sé il fotografo ufficiale, ma poi dovettero informare la polizia che immediatamente cercò senza esito all'interno del museo, impiegando un certo tempo data la sua vastità. Dopo circa 2 anni si trovò il colpevole. Perugia avrebbe voluto vendere la Gioconda alla Galleria degli Uffizi per qualche milione di lire. Affermò che la sua era stata un'azione patriottica e che l'Italia avrebbe saputo valorizzare maggiormente l'opera.
5: Chi è nato oggi?
6: Tra i personaggi famosi nati il 21 agosto ricordiamo Alizé, Usain Bolt, Laura Morante.
5: Le frasi del cinema.
7: Finché un giorno spunterà il sole, forse non te ne accorgerai subito. La sua luce sarà tenue e ti sorprenderai a pensare a qualcosa o a qualcuno che non ha alcuna attinenza con il passato. Qualcuno che appartiene solo a te e capirai che la tua vita è lì. Dal film Brooklyn.
5: Proverbio del giorno.
6: Il giovane prima parla e poi ascolta. L'anziano prima ascolta e poi parla. Proverbio del Sudan.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
8: Da Roberto, buon venerdì a tutti. Oggi è il 21 agosto 2026. Pronti con l'oroscopo della giornata. Si parte dall'Ariete. Con l'aiuto concreto di un valido collaboratore riuscirete a portare a termine un impegno particolarmente oneroso, riscuotendo tra l'altro un grande successo. Il cielo è dalla vostra parte. Un aumento vertiginoso delle vostre quotazioni amorose vi permetterà di realizzare qualunque desiderio. Toro, se siete un lavoratore dipendente, è arrivata l'ora della riscossa. Potrete avanzare richieste d'aumenti salariali o premi di produzione. Raramente avete la capacità di medesimarvi con gli altri, ma questo è certamente essenziale per vivere un rapporto che non sia egoistico. Gemelli, vi accorgete che qualcosa in voi sta cambiando. A volte vi trovate a preferire la solitudine e la riflessione, cercando di evitare la folla e la calca. Approfittatene per coltivare un'unica amicizia, ma profonda. Cancro, nonostante qualche contrattempo, la situazione nel complesso è positiva. Non dovete dimenticare che più alta è la meta che volete raggiungere, maggiore sarà la fatica per arrivarci. Ma una volta in cima, avrete tante soddisfazioni. Leone, per caso comprerete un libro che vi aprirà la mente. Così riuscirete a far luce sui vostri obiettivi e su come questi siano legati da fili invisibili a tutto quello che vi circonda. Vergine, lasciatevi trasportare dalle correnti verso cambiamenti di rotta che vi portano momentaneamente fuori strada. Esplorate nuovi paesaggi e fate esperienze importanti. Per gli affari di cuore, invece, non è ancora arrivato il momento del raccolto. Bilancia, successo nei viaggi, negli affari importanti, nella compravendita di immobili e negli investimenti. È un momento tutto d'oro, non potete lasciarvelo scappare. Una sorpresa inaspettata da parte del partner vi darà la misura di quanto tenga a voi. Scorpione, vi è venuto in mente come promuovere la società nella quale operate. Siccome l'idea è originale, andrebbe messa subito in pratica prima che qualcuno ve la rubi. Incertezza, confusione e ambiguità ultimamente invece hanno causato un brusco abbassamento della temperatura affettiva. Sagittario, quando la comunicazione non è perfetta possono crearsi dei piccoli nodi. Per scioglierli lasciatevi guidare dall'esperienza, risorsa quanto mai preziosa e salvifica. L'amore ha su di voi un grandissimo ascendente, al punto da potervi giocare tiri mancini in ogni momento. Capricorno, la fortuna vi stampa oggi un bel bacio in fronte, facendovi volare in alto verso piccole ma significative gioie d'amore e tante altre opportunità per realizzare i vostri desideri più profondi. Il vostro spirito è positivo e aperto verso gli altri.
9: Acquario, dovrete tenere un po' sotto controllo l'eccessivo ottimismo, specie negli investimenti. Procedete con la vostra abituale cautela. Cercate di evitare di assumere atteggiamenti inflessibili e duri con il partner. Non è un vassallo a vostra completa disposizione. Pesci, tutto dovrebbe scorrere come da programma, ma assalito da una sottile pigrizia, potreste perdere un'occasione molto vantaggiosa. Non adagiatevi quindi sugli allori e tenete gli occhi sempre bene aperti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
10: In Puglia, nelle grotte di Castellana, la natura dà spettacolo tutto l'anno. Nelle cavità carsiche più estese d'Italia, se amate l'avventura, esplorate le caverne con Speleo Family e Speleo Night o seguite Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivete l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. Scoprite di più su grottedicastellana.it.
11: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano.
12: A Fasano dell'Aquila vanta tre generazioni di macellai e una grande passione. La brace, carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
13: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
14: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con impianto di produzione a vista, ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
15: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
16: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
15: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
1: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano.

0: Scegli le offerte di AngelCell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social AngelCell.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: A Radio Puglia sono le ore 7 e 59 minuti.
5: Radio Puglia News.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si allarga il numero di paesi decisi a rimandare in Italia i migranti richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Opposizione all'attacco del governo, un autogol, la sospensione di Schengen contro la Spagna. Laura Supino.
7: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti di richiedenti asilo entrati nella UE dal nostro paese. Così prevede il nuovo patto UE su asilo e migrazione in vigore dal 12 giugno. Non si uniscono le altre cancellerie, per ora Francia e proprio la Spagna. Parigi fa sapere di condividere piuttosto con Roma la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia. Madrid spiega di voler gestire la questione attraverso i meccanismi di solidarietà europei previsti dall'accordo, piuttosto che ricorrere a espulsioni o restrizioni bilaterali isolate. Una replica non troppo velata a quanto fatto proprio dal nostro paese dopo i fatti di Ceuta con la sospensione degli accordi di Schengen verso la Spagna. Fratelli d'Italia spiega: si tratta di decisioni che nulla hanno a che fare con le decisioni italiane seguite, i fatti di Ceuta, ma le opposizioni attaccano. Riattivare i controlli alle frontiere facendo saltare i meccanismi di solidarietà europea è stato un boomerang, dice la segretaria del PD Elish Lein.
6: Da Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia monito congiunto ad Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania. La violenza dei coloni ha raggiunto livelli senza precedenti con pratiche illegali che mettono una pietra tombale sulla soluzione a due stati, si legge nella dichiarazione comune che invita Israele a rispettare il diritto internazionale, mettendo in guardia le aziende che partecipano all'espansione illegale da possibili conseguenze. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. Calcio è finita 0-0 a Bergamo, Atalanta, Opel Tel Aviv, gara di andata dei preliminari di Conference League, serata difficile per la Dea contro gli israeliani che hanno avuto l'unica vera occasione da gol della partita. Il tecnico dei nerazzurri, Maurizio Sarri, si sforza però di vedere il bicchiere mezzo pieno.
8: Se si analizza il risultato, non è un risultato positivo, la prestazione ha aspetti positivi. La squadra ha già un buon livello di ordine, nella fase offensiva è una squadra pensante, non ha ancora gli automatismi e quindi in ogni giocata pensa il secondo in più che ci rallenta la manovra e ci dà un po' la fluidità. Questo fa parte delle difficoltà che erano preventivabili e sono assolutamente normali.
6: La gara di ritorno, decisiva per la qualificazione, si giocherà giovedì prossimo a Miskolc in Ungheria. Ed è tutto, a più tardi.
5: Radio Puglia, meteo.
9: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta sulla Puglia e sulla Basilicata anche questo venerdì 21 agosto. Il tempo si mantiene stabile, ampiamente soleggiato, fatta eccezione per locali foschi e inizio giornata nei fondovalli appenninici, poi in dissolvimento col passare delle ore, gran caldo è in accentuazione, soprattutto nelle aree interne della Puglia, ad esempio sul Foggiano, con punte massime di 38-39 gradi. Altrove i valori diurni saranno un poco più contenuti, ma con afa accentuata, dunque la percezione del caldo sarà maggiore. Ventilazione ancora moderata da sud sul basso versante adriatico, localmente sull'area ionica. Anche le notti saranno tropicali, il caldo si farà sentire con valori minimi diffusamente prossimi ai 26-28 gradi. Dettagli maggiori sulla nostra app e Trebi Meteo.
10: Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
11: Mettiti in boss, sto viendo da doc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite che corre.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4.45, TAG 5.54, fino a 45.000 km.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
5: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
6: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
5: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
7: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
5: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
7: Dici sul serio?
5: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
8: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare! Vivi l'energia pura e svolta le tue serate!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità. Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
2: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

Oggi è venerdì, benvenuti nel mondo dei pazzi, questa è Radio Puglia. Buongiorno e buona giornata a tutti, siamo sul fine settimana.

0: L'almanacco del giorno.
1: Venerdì 21 agosto 2026. Mancano 132 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Pio X.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Baldovino. Il nome ha origine longobarda e significa amico audace. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il blu e la pietra associata è il topazio.
0: Accadde oggi.
1: Il 21 agosto del 1911, Vincenzo Perugia rubò la Gioconda dal Museo del Louvre. Perugia si era nascosto in una cameretta buia del museo e alla chiusura tolse la Gioconda dalla cornice e poi scappò da una porta sul retro che aprì con un coltellino. Il giorno dopo gli impiegati pensarono in un primo tempo che il quadro l'avesse con sé il fotografo ufficiale, ma poi dovettero informare la polizia che immediatamente cercò senza esito all'interno del museo, impiegando un certo tempo data la sua vastità. Dopo circa 2 anni si trovò il colpevole. Perugia avrebbe voluto vendere la Gioconda alla Galleria degli Uffizi per qualche milione di lire. Affermò che la sua era stata un'azione patriottica e che l'Italia avrebbe saputo valorizzare maggiormente l'opera.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 21 agosto ricordiamo Alizé, Usain Bolt, Laura Morante.
0: Le frasi del cinema.
1: Finché un giorno spunterà il sole, forse non te ne accorgerai subito. La sua luce sarà tenue e ti sorprenderai a pensare a qualcosa o a qualcuno che non ha alcuna attinenza con il passato. Qualcuno che appartiene solo a te e capirai che la tua vita è lì. Dal film Brooklyn.
0: Proverbio del giorno.
2: Il giovane prima parla e poi ascolta. L'anziano prima ascolta e poi parla. Proverbio del Sudan.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Da Roberto, buon venerdì a tutti. Oggi è il 21 agosto 2026. Pronti con l'oroscopo della giornata. Si parte dall'Ariete. Con l'aiuto concreto di un valido collaboratore riuscirete a portare a termine un impegno particolarmente oneroso, riscuotendo tra l'altro un grande successo. Il cielo è dalla vostra parte. Un aumento vertiginoso delle vostre quotazioni amorose vi permetterà di realizzare qualunque desiderio. Toro, se siete un lavoratore dipendente, è arrivata l'ora della riscossa. Potrete avanzare richieste d'aumenti salariali o premi di produzione. Raramente avete la capacità di medesimarvi con gli altri, ma questo è certamente essenziale per vivere un rapporto che non sia egoistico. Gemelli, vi accorgete che qualcosa in voi sta cambiando. A volte vi trovate a preferire la solitudine e la riflessione, cercando di evitare la folla e la calca. Approfittatene per coltivare un'unica amicizia ma profonda. Cancro, nonostante qualche contrattempo, la situazione nel complesso è positiva. Non dovete dimenticare che più alta è la meta che volete raggiungere, maggiore sarà la fatica per arrivarci. Ma una volta in cima avrete tante soddisfazioni. Leone, per caso comprerete un libro che vi aprirà la mente. Così riuscirete a far luce sui vostri obiettivi e su come questi siano legati da fili invisibili a tutto quello che vi circonda. Vergine, lasciatevi trasportare dalle correnti verso cambiamenti di rotta che vi portano momentaneamente fuori strada. Esplorate nuovi paesaggi e fate esperienze importanti. Per gli affari di cuore, invece, non è ancora arrivato il momento del raccolto. Bilancia, successo nei viaggi, negli affari importanti, nella compravendita di immobili e negli investimenti. È un momento tutto d'oro, non potete lasciarvelo scappare. Una sorpresa inaspettata da parte del partner vi darà la misura di quanto tenga a voi. Scorpione, vi è venuto in mente come promuovere la società nella quale operate. Siccome l'idea è originale, andrebbe messa subito in pratica prima che qualcuno ve la rubi. Incertezza, confusione e ambiguità ultimamente invece hanno causato un brusco abbassamento della temperatura affettiva. Sagittario, quando la comunicazione non è perfetta possono crearsi dei piccoli nodi. Per scioglierli lasciatevi guidare dall'esperienza, risorsa quanto mai preziosa e salvifica. L'amore ha su di voi un grandissimo ascendente, al punto da potervi giocare tiri mancini in ogni momento. Capricorno, la fortuna vi stampa oggi un bel bacio in fronte, facendovi volare in alto verso piccole ma significative gioie d'amore e tante altre opportunità per realizzare i vostri desideri più profondi. Il vostro spirito è positivo e aperto verso gli altri. Acquario, dovrete tenere un po' sotto controllo l'eccessivo ottimismo, specie negli investimenti. Procedete con la vostra abituale cautela. Cercate di evitare di assumere atteggiamenti inflessibili e duri con il partner. Non è un vassallo a vostra completa disposizione. Pesci, tutto dovrebbe scorrere come da programma, ma assalito da una sottile pigrizia, potreste perdere un'occasione molto vantaggiosa. Non adagiatevi quindi sugli allori e tenete gli occhi sempre bene aperti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: che è di Caputo e vorrei sapere da loro, ma i sette nani sono fratelli o sono cugini?
1: Sveglia, sveglia Maurizio, sveglia tutti, buongiorno. Stanno dormendo? Oh Maurizio, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.

0: venerdì fai una canzone per calare lo spirito albanese e saluti tutti gli amici.
1: Maurizio, buongiorno, Stornarella, 35 gradi.

0: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto. Carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia. Fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
3: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Il tuo viaggio inizia qui. ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, produzione di artigianato digitale, eventi e live experience, gestione e conduzione di cantieri di restauro di edilizia e verde storico. ITS Turismo Puglia.it. Start here. Go everywhere.

0: carina che stava in casa con 7 sconosciuti nani.
1: Maurizio, buongiorno, un grande saluto dall'Alter Discount di Via Olbia, ma i soldati a tosto.
2: Radio Puglia.

voglia un saluto da Antonio e Michele. Senta, ascolta una cosa, Maurizio, secondo te i sette nani sono fratelli o sono cugini? No, è perché a Carbonara ci tengono.

0: cagate.
1: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi. Radio Puglia.
0: Siamo entrati già nei ricordi del cuore e più tardi arriverà anche la Siatea. Benvenuti nel mondo dei pazzi, questa è
1: Radio Puglia.
0: Grazie.

per gli intonachisti di noci più veloci del mondo. Non ci hanno detto chi sono, ma si vergognavano. Sì, sarà così. Che cosa bevono gli intonachisti? L'acqua tonica.

0: spettacolo.
1: Radio Puglia. Radio Puglia.
0: Allegria.
2: Radio Puglia. Radio Puglia.
0: Oh, ma che sta succedendo in questo momento? Non si capisce più niente.
1: Radio Puglia.

0: della segreteria telefonica di 331-2618973. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
1: Buongiorno Antonio, sappiamo che tu non vuoi rispondere perché forse hai da fare o ti vergogni. Tanti auguri di buon compleanno, se vuoi ci puoi richiamare a questo numero. Tanti auguri di buon compleanno Antonio da tutti i tuoi colleghi e colleghe del vivaio Capitanio. Quindi auguri di buon compleanno anche da parte nostra di Radio Puglia. Ciao Antonio! Se vuole ci richiama, ma sicuramente...

0: I ricordi del cuore. Radio Puglia.
1: Radio Puglia, canzone napoletana, io Schnut.
2: Che musica Radio Puglia, che musica spettacolo.
0: Radio Puglia.

0: lunedì sto in ferie.
1: Grazie Puglia.
2: Buongiorno a tutti al gruppo, un saluto a tutti i dipendenti dell'azienda Santa Maria, in particolare al nostro datore di lavoro Vito Santa Maria, che ci dà da lavorare tutti i giorni. E poi volevo fare un saluto a tutte le aziende di noi quattro, sempre in particolare all'Onigro Fruit e a Di Donna, dove c'è la mia compagna.
3: Maurizio, mi consigli un sexy shop che devo fare?

0: Solo la pietra per me.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Triggiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
5: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
6: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
7: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Radio Puglia. Meteo.
9: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta sulla Puglia e sulla Basilicata anche questo venerdì 21 agosto. Il tempo si mantiene stabile, ampiamente soleggiato, fatta eccezione per locali foschi a inizio giornata nei fondovalli appenninici, poi in dissolvimento col passare delle ore, gran caldo è in accentuazione, soprattutto nelle aree interne della Puglia, ad esempio sul Foggiano, con punte massime di 38-39 gradi. Altrove i valori diurni saranno un poco più contenuti, ma con afa accentuata, dunque la percezione del caldo sarà maggiore. Ventilazione ancora moderata da sud, sul basso versante adriatico, localmente sull'area ionica. Anche le notti saranno tropicali, il caldo si farà sentire con valori minimi diffusamente prossimi ai 26-28 gradi. Dettagli maggiori sulla nostra app Trebi Meteo.
10: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
12: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate.
11: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale
0: con l'impianto di produzione a vista,
11: ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menù su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
4: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
13: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
14: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
13: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
15: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

0: Io Food. Giulia, buongiorno, volevo salutare mio amico Angelo e dirgli che domani il tronchetto glielo do io a lui.
1: Buongiorno, un abbraccio grande a mia moglie Carla che stamattina sta facendo i servizi e vi sta ascoltando. Ciao!
2: Maurizio, mi consigli un sexy shop che devo fare un regalino?
3: Allora, caro Antonio, poi te lo dico in privato dove te la devi andare a prendere a quel posto. Pensate che in Giappone sono talmente avanti più di noi che ai sexy shop vanno insieme marito e moglie. E quando scelgono questo massaggiatore, che noi chiamiamo vibratore, inventato alla fine dell'Ottocento, insomma quasi nel 1900, dove hanno fatto un sacco di soldi quando hanno inventato il vibratore che chiamavano massaggiatore, in Giappone va marito e moglie, caro Antonio, e se lo scelgono, la misura la scelgono insieme marito e moglie e quant'altro che possa esistere nel mondo del sexy shop, il frustino, il vestitino in una certa maniera, insomma sono più avanti di noi.
4: L'almanacco del giorno.
5: Venerdì 21 agosto 2026. Mancano 132 giorni alla fine dell'anno.
6: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Pio X.
5: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Baldovino. Il nome ha origine longobarda e significa amico audace. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il blu e la pietra associata è il topazio.
7: Accadde oggi.
5: Il 21 agosto del 1911, Vincenzo Perugia rubò la Gioconda dal Museo del Louvre. Perugia si era nascosto in una cameretta buia del museo e alla chiusura tolse la Gioconda dalla cornice e poi scappò da una porta sul retro che aprì con un coltellino. Il giorno dopo gli impiegati pensarono in un primo tempo che il quadro l'avesse con sé il fotografo ufficiale, ma poi dovettero informare la polizia che immediatamente cercò senza esito all'interno del museo, impiegando un certo tempo data la sua vastità. Dopo circa 2 anni si trovò il colpevole. Perugia avrebbe voluto vendere la Gioconda alla Galleria degli Uffizi per qualche milione di lire. Affermò che la sua era stata un'azione patriottica e che l'Italia avrebbe saputo valorizzare maggiormente l'opera.
7: Chi è nato oggi?
6: Tra i personaggi famosi nati il 21 agosto ricordiamo Alizé, Usain Bolt, Laura Morante.
7: Le frasi del cinema.
5: Finché un giorno spunterà il sole, forse non te ne accorgerai subito. La sua luce sarà tenue e ti sorprenderai a pensare a qualcosa o a qualcuno che non ha alcuna attinenza con il passato. Qualcuno che appartiene solo a te e capirai che la tua vita è lì. Dal film Brooklyn.
7: Proverbio del giorno.
6: Il giovane prima parla e poi ascolta. L'anziano prima ascolta e poi parla. Proverbio del Sudan.
4: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: pietra per me.
1: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
2: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
1: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
3: Una sola azienda? Tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
4: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano.
5: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
6: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
7: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
8: Da Roberto, buon venerdì a tutti. Oggi è il 21 agosto 2026. Pronti con l'oroscopo della giornata. Si parte dall'Ariete. Con l'aiuto concreto di un valido collaboratore, riuscirete a portare a termine un impegno particolarmente oneroso, riscuotendo tra l'altro un grande successo. Il cielo è dalla vostra parte. Un aumento vertiginoso delle vostre quotazioni amorose vi permetterà di realizzare qualunque desiderio. Toro, se siete un lavoratore dipendente, è arrivata l'ora della riscossa. Potrete avanzare richieste d'aumenti salariali o premi di produzione. Raramente avete la capacità di medesimarvi con gli altri, ma questo è certamente essenziale per vivere un rapporto che non sia egoistico. Gemelli, vi accorgete che qualcosa in voi sta cambiando. A volte vi trovate a preferire la solitudine e la riflessione, cercando di evitare la folla e la calca. Approfittatene per coltivare un'unica amicizia, ma profonda. Cancro, nonostante qualche contrattempo, la situazione nel complesso è positiva. Non dovete dimenticare che più alta è la meta che volete raggiungere, maggiore sarà la fatica per arrivarci. Ma una volta in cima, avrete tante soddisfazioni. Leone, per caso comprerete un libro che vi aprirà la mente. Così riuscirete a far luce sui vostri obiettivi e su come questi siano legati da fili invisibili a tutto quello che vi circonda. Vergine, lasciatevi trasportare dalle correnti verso cambiamenti di rotta che vi portano momentaneamente fuori strada. Esplorate nuovi paesaggi e fate esperienze importanti. Per gli affari di cuore, invece, non è ancora arrivato il momento del raccolto. Bilancia, successo nei viaggi, negli affari importanti, nella compravendita di immobili e negli investimenti. È un momento tutto d'oro, non potete lasciarvelo scappare. Una sorpresa inaspettata da parte del partner vi darà la misura di quanto tenga a voi. Scorpione, vi è venuto in mente come promuovere la società nella quale operate. Siccome l'idea è originale, andrebbe messa subito in pratica prima che qualcuno ve la rubi. Incertezza, confusione e ambiguità ultimamente invece hanno causato un brusco abbassamento della temperatura affettiva. Sagittario, quando la comunicazione non è perfetta possono crearsi dei piccoli nodi. Per scioglierli, lasciatevi guidare dall'esperienza, risorsa quanto mai preziosa e salvifica. L'amore ha su di voi un grandissimo ascendente, al punto da potervi giocare tiri mancini in ogni momento. Capricorno, la fortuna vi stampa oggi un bel bacio in fronte, facendovi volare in alto verso piccole ma significative gioie d'amore e tante altre opportunità per realizzare i vostri desideri più profondi. Il vostro spirito è positivo e aperto verso gli altri.
0: Acquario, dovrete tenere un po' sotto controllo l'eccessivo ottimismo, specie negli investimenti. Procedete con la vostra abituale cautela. Cercate di evitare di assumere atteggiamenti inflessibili e duri con il partner. Non è un vassallo a vostra completa disposizione. Pesci, tutto dovrebbe scorrere come da programma, ma assalito da una sottile pigrizia, potreste perdere un'occasione molto vantaggiosa. Non adagiatevi quindi sugli allori e tenete gli occhi sempre bene aperti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
9: Buongiorno Radio Puglia, sono Ledio. Salute, Alban e Risi, sta a 20 anni, Ciobano.
10: Ciao Levia, sono Maurizio Maroc. Io raccolgo patate qui, ma molte patate. Ecco, buongiorno. Salutiamo l'intanachista Vito, detto Titti Bam Bam, e Francesco. Questi intonachisti quando vanno al bar che cosa prendono? Abbiamo detto prima l'acqua con la tonaca, cioè l'acqua tonica. Siamo sempre in diretta, tra poco arriverà anche te alla zia.
11: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.
12: Madonna Benedetta! Che
13: musica Radio Puglia, che musica spettacolo!
11: Radio Puglia.
9: L'orologio. Buongiorno Radio Puglia, sono Ledio.
14: Tu sei fuori, chi sa.
9: Salute, Alban e Risi, sta a 20 anni, Ciobano.
10: 20 anni,

0: Dobbiamo fare un salutone a tutta la squadra del Bresciano e soprattutto quel di donne dell'Albania.
1: Buongiorno Maurizio, salute Cini, amico mio stretto, in salute, buon lavoro oggi dal caldo.
2: Buongiorno Radio Puglia, qui in viaggio verso Santa Maria di Leuca, il casino e tarallo.
3: Buongiorno Maurizio, sono Rosa di Trigiano, residente a Cellammare. Io ho fatto una bella crociera, io e mio marito. Siamo partiti da Bari, abbiamo fatto tutta la Costa Azzurra. Abbiamo fatto Bari, San Giorgio, Torre a Mare, Mola, Polignano, Monopoli. Ma dove cazzo andiamo con una pensione di merda?
4: E che tu detto stamattina, la che tu detto?
5: Buongiorno Nino!
4: E che tu detto stamattina, la che tu detto?
6: I ricordi del cuore.

0: dal bresciano.
1: Se qualcosa volete scoprire dal bresciano dovete venire.
2: E a te, passeggiando in bicicletta.
3: Comunque mi sono divertita tantissimo al crisismo dell'amicizia l'altro giorno. Ci siamo divertiti alla grande, grazie a voi. Buona giornata, Maurizio.

0: Soggiorno Radio Puglia. Grazie Castriot, grazie anche a voi. Buon lavoro.
1: Radio Puglia.
0: Dal Radio Puglia.

0: Ciao, vorrei salutare papà Giancarlo. Volevo dirgli ciao papà.
1: Che margiala di mi fa che? Continua a margiala, sei
2: a Radio Puglia, buongiorno. Vorrei dedicare una canzone alla mia amica del magazzino, Eleonora, la regina dei sogni tuoi. Grazie Radio Puglia. Radio Puglia, buongiorno. Vorrei dedicare una canzone alla mia amica del magazzino, Eleonora, la regina dei sogni tuoi.

0: divertirti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Il tuo viaggio inizia qui. ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, hospitality, eventi e live experience, digital, marketing e intelligenza artificiale applicata ad arte e cultura. Non scegliere semplicemente un corso, ma il lavoro che ti piace. Su itsturismopuglia.it.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

0: Buongiorno, sono Maurizio da Radio Puglia. Ti abbiamo chiamato perché oggi è il tuo compleanno.
1: Puoi rimanere un attimo, in linea?
0: Sì, grazie. C'è il cane che disturba. Tanta buona. Pure lì dobbiamo aspettare, noi siamo in diretta. Bene, noi adesso chiudiamo questa comunicazione se non risponde. Pronto?
1: Allora dimmi, carissimo Maurizio.
0: Senti, ma tu come ti chiami?
1: Io non sono Salvatore, non sta scritto il nome, Salvatore. Sta scritto.
0: Salvatore, sì? E non l'hanno scritto che ti chiami Salvatore. Hanno detto che gli auguri.
1: L'ha scritta la bambina, Rebecca.
0: Dopo, forse poco fa.
1: No, sta scritto in mezzo, vedi?
0: Sì, in mezzo.
1: Dopo 40 anni, Maurizio, dopo 40 anni ci sentiamo.
0: Ah, hai visto, Salvatore? Tanti auguri di buon compleanno dai tuoi
1: grazie,
0: figli.
1: Grazie, Maurizio. Francamente, noi ci siamo conosciuti su Radio Puglia. Radio Spazio.
0: A radio?
1: Ti ricordi Radio Spazio?
0: Dove era Radio Spazio?
1: A Bari, via Sabottino, di fronte al carcere.
0: Ho capito. Va bene. A Radio Spazio, ma tu, Salvatore, quanti anni sei arrivato?
1: Sono 64.
0: Sei giovane, sai. Va bene, allora tanti auguri Salvatore e buona giornata.
1: Grazie, ciao, grazie a voi. Ciao.
0: L'ha scritto in mezzo, Gigi. Tu l'hai visto scritto in mezzo. Sì, ma però l'importante è che abbiamo capito.
2: Ragazzi, un bacio a tutti gli amici della ditta Nicassio, da Zeman.

0: Adesso stiamo chiamando una persona che non sappiamo neanche come si chiama perché non ce l'hanno detto. Sarà una sorpresa per lui e per noi. Ah, se risponde!
1: Pronto?

0: Buongiorno dal vostro Sabino Memon, ciao Maurizio, ciao Tea.
1: In questo manicomio succede roba da pazzi.
2: Maurizio, buongiorno a voi e tutti i radioascoltatori. 30 gradi da Conversano, dal supermercato del venerdì.
3: Hai capito, Michele?
4: Buongiorno, un saluto a Paolo. A Paolo.
3: Va bene, tra poco ci sarà Tea in diretta con voi dopo la pubblicità.
5: Radio Puglia Somma.
6: Senti, compagna.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
8: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
7: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
9: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.

Radio Puglia, buongiorno dal vostro Sabino Memo, ciao Maurizio, ciao Tea, io ho sfascato a sé, sono Matteo, ciao Matteo.

0: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
1: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
0: Dici sul serio?
1: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
0: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
5: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
6: Ed è proprio così, alle 10.15 di questo venerdì 21 di agosto vi accompagniamo in questo quasi ultimo, penultimo weekend focoso, perché da oggi le temperature si rialzano e c'è allerta meteo. Buongiorno da te alla zia, buongiorno Andrea, come
7: buongiorno,
6: stai?
7: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Puglia.
6: E buongiorno alle nostre amiche Maria Pia. Grazia e Nunzia, che ieri erano lo staff dei Panzerotti a Castello Cavuzzi, ci hanno mandato una foto. Bellissima serata ieri, grazie.

0: Com'è questo? Spazio allora, mattina.
1: Un programma giovanile.
0: Questo nome ce l'abbiamo da 48 anni, ma è sempre giovanile.
1: Adrenalinico.
0: Io direi assonnato. Dipende dai punti di vista. 3331665757 per essere con noi sino alle 12.30. Salutiamo tutti i ragazzi di Mola di Bari che ieri erano a scatenarsi con noi.

0: Grazie per contattarci, anche i nostri numeri fissi che sono
1: 080 496 8541
0: oppure
1: 333 166 5757, numero WhatsApp, vi rispondiamo in tanti.
0: Ecco, soprattutto perché mandate solo vocali e messaggi scritti. Non vi rispondiamo al WhatsApp, ma al numero fisso vi aspettiamo, e sino alle 12:30 saremo insieme, ma sino alle 10:30 stiamo raccogliendo le vostre richieste per gli auguri di compleanno a sorpresa qui su Radio Puglia.

Maria e a sua mamma Rosetta, con tanto affetto per noi di Radio Puglia, ci hanno richiesto una hit italiana che ci ha accompagnato durante gli anni 80, no, 90, 90, no, no. 90, siamo più giovani. Tutta per voi, se avete una richiesta musicale da fare, 333-166-5757 per essere con noi, con Andretta e la zia qui su Radio Puglia, sino alle 12.30, spazio mattina, e tra un po' vi svegliamo l'argomento di oggi, che ha a che fare con il bagno. Che prima Maurizio ha detto: dove andate in vacanza? Il mio problema in vacanza è il bagno.

0: Buongiorno Radio Puglia, sono sempre Mimmo, portafoglio bruciato. Saluto Salua dell'azienda agricola Isola Bella, il mio amico Rocco Siffredi e il collega Franco Sapone dell'azienda agricola Don Nicola e tutti gli operai dell'azienda Giannistea. E volevo dire a un operaio dell'azienda: chiudi la bocca, non chiamare le persone. A Vittorio di Casa Massima.
1: Salutiamo l'azienda Mela Bacio, che ringrazia Donato da parte di Rosanna e dice: Donato, oltre ad avere le zucchine più buone, ha anche un cuore buono.
2: Perché? Ha mandato delle foto.
1: Ha mandato delle foto
2: alle
1: di 10
2: a 27.
1: Stanno mangiando cornetti, caffè,
2: insieme ai panzerotti. C'è un mischio. Hanno uno stomaco importante.
1: Beati loro.
2: Che hanno lo stomaco. Cioè che... Mentre a proposito del nostro tema, c'è chi già ci ha mandato una foto inerente il bagno dicendo: le mie vacanze legate al bagno, perché sto rifacendo il bagno. Cioè proprio lui sta ricostruendo un bagno.
1: Da un punto di vista pratico.
2: Pratico. Invece noi avevamo difficoltà.
1: Da un punto di vista fisiologico.
2: Sì, fisiologico, ed evacuare in vacanza, no?
1: Esatto.
2: A prescindere dalla bellezza o meno del bagno, alla comodità, perché a volte ci troviamo anche in bagni angusti in cui diciamo non riusciamo a sederci, anche a fare il bidet con le ginocchia,
1: esatto.
2: Non parliamo in luoghi dove ovviamente non ci sia il bidet, ma voi avete dei rimedi, come fate?
1: Una questione psicologica. Cioè, noi vogliamo avere dei rimedi
2: psicologici,
1: per le persone che hanno difficoltà
2: con a lasciarsi andare
1: esatto, in bagni altrui.
2: Diciamo.
1: In bagni altrui.
2: Anche se è assurdo, perché tu ti dovresti rilassare in vacanza, però poi
1: e
2: ti trattieni
1: no.
2: Perché questo bambino dentro di te.
1: Però dobbiamo dire che il bagno di casa propria è sempre il bagno di casa
2: ma
1: propria.
2: Poi è veramente una cosa emotiva, perché mi capitava anche all'università: tu arrivavi e poi che cosa succedevi? Cosa succedeva? Tu arrivavi nel luogo, cioè anche all'università,
1: certo.
2: Se andavi a fare magari qualche vacanza fuori, e arrivava lo stimolo, cioè proprio matematico, fisico.
1: No, non parliamo prima degli esami.
2: Prima degli esami. Là non c'è problema, c'è l'eccesso di bagno. 3331665757, il vostro rapporto col bagno in vacanza.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre, custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
6: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
7: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
6: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
7: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
8: Chicchirichì! La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
9: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
5: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
6: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
5: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
1: Salutiamo Sabrina da Bari e Anna R che saluta affettuosamente sua figlia Nicla, la nipote Lucia Annalisa e il suo piccolo cane

0: Buongiorno, ciao Tia, Anna da Bari. È bello sentirvi e viva la bella Radio Puglia. Mi mancate tanto che sono a Bari. Ci sentiamo a tutti gli amici del cuore e viva la bella Radio Puglia. Un brano a piacere, grazie.
1: Ciao Tia, ciao Andrea, buongiorno. Allora, questa giornata io l'ho passata a lavorare, a scrivere articoli. Adesso sto facendo un progetto di lavoro sempre sui cartoni animati. Ciao!

0: Italia. Ringraziamo tutti i ragazzi di Monopoli e dintorni che hanno aderito a questo progetto nazionale, e tra i quali anche lavorare e capire come si sta in una emittente radiofonica.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie. In Puglia, nelle grotte di Castellana, la natura dà spettacolo tutto l'anno. Nelle cavità carsiche più estese d'Italia, se amate l'avventura, esplorate le caverne con Speleo Family e Speleo Night o seguite Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivete l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. Scoprite di più su grottedicastellana.it.
2: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
3: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.

0: E questa canzone non può altro che evocare
1: la notte della Taranta.
0: Gli Tarantati, che si svolgerà?
1: Allora, quest'anno c'è la 29esima edizione della Notte della Taranta, che si svolgerà il 22 agosto a Melpignano, in provincia di Lecce. Il direttore artistico sarà Ermal Meta,
0: che ascolteremo tra poco.
1: Esatto, ed avrà molteplici ospiti nazionali.
0: Avremo Alessandra Amoroso, che è ovviamente cittadina, conterranea, nelle sue vene la tarantella, la taranta, la pizzica, e sarà una delle ospiti che canterà sul palco, il grande palco di Melpignano. E poi ci sarà anche Seif, il secondo classificato di Sanremo 2026, anch'esso invitato ad Ermal Meta per rallegrare e cantare e reinterpretare appunto i maggiori successi della pizzica salentina, un evento che è nato milioni di anni fa e che è esploso grazie ai supporti della regione Puglia, all'amore di tutti coloro che dalla Cina al Giappone all'America sono venuti a trovarci, si sono innamorati della storia della donna pizzicata, tarantata, e dal tarantismo, e ovviamente tambureli, la storia degli strumenti.
1: C'è da dire che questo è uno degli eventi più importanti della Puglia, ma è
0: fondamentale, perché racconta la nostra storia,
1: ma è un fenomeno che per molteplici anni antropologi come De Martino e altri
0: che
1: storici,
0: non è Stefano perché ora
1: Ernesto De Martino,
0: specifichiamo, perché ora è nel boom Stefano,
1: no, Stefano,
0: Sanremo,
1: Stefano è venuto dopo, Stefano è venuto dopo. Hanno trattato del tarantismo, e quindi oggi, per la 29esima edizione, avremo un concerto molto particolare, sia da un punto di vista folcloristico popolare, sia da un punto di vista proprio turistico e
0: anche gastronomico, perché
1: gastronomico
0: è legato ovviamente anche a quello che era il cibo, l'abbigliamento,
1: certo.
0: E ricordavo anche il fatto che io invece amo molto invece vivere la notte della Taranta i giorni prima, perché inizia quasi un mese e mezzo prima. Questo viaggio che coinvolge tutti i paesi, ci sono
1: esatto,
0: tantissimi paesini della provincia di Lecce che sono coinvolti, ci sono concerti anche, diciamo, ad esempio anni fa c'era Carmen Consoli che cantava Sternatia, perciò tutti i piccoli paesi, piccoli concerti, perciò c'è questo indotto che comunque dà la possibilità non soltanto a Melpignano ma a tutti i paesi che sono comunque permeati da questa cultura di vivere la notte della Taranta. Il boom c'è, cioè a Melpignano.
1: Io direi tutta la Puglia.
0: Tutta la Puglia, ma ovviamente poi col caldo, il sole, la vacanza, il mare, diciamo la notte della
1: siamo
0: Taranta.
1: Siamo tutti pizzicati dalla
0: che
1: Taranta.
0: Ora ci ascoltiamo Ermal Meta, Seif, Alessandra Amoroso l'abbiamo già ascoltata, e torniamo tra pochissimo qui con i vostri messaggi.
2: Radio Puglia.

0: Andrea, dobbiamo leggere il messaggio di Nunzia che si sente snobbata, per favore.
1: Allora,
0: altrimenti non ci dà più i suoi buonissimi tarati.
1: Allora, salutiamo, la saluto io affettuosamente tutta la squadra di Lella Giuliano, ma in particolar modo Nunzia, perché Nunzia è spettacolare. Io voglio bene bene particolare a Nunzia, quindi ti saluto io in primis, poi tutta
0: Ciao,
1: Radio Puglia.
0: Nunzia cara,
1: e un abbraccio forte a tutte queste donne che lavorano sotto al sole, porelle. Però noi vi facciamo compagnia e vi facciamo ridere sicuramente.
2: Sì. Buongiorno Radio Puglia, volevo mandare un bacione a tutte le signore che ascoltano Radio Puglia. Un
0: Detto
2: bacione,
0: fatto.
2: Buona giornata a tutte!
0: Ciao! Diteci anche il vostro nome, lui è Stefano. Grazie Stefano.
3: Per mia nonna di 92 anni, Renzo Arbore, Luna Rossa, grazie.
0: Abbiamo capito. No, perché noi ci scordiamo.
1: Che è una canzone straordinaria.
0: Stupenda. Grazie per averci chiamato allo 080 496 8541.

0: Pronto, con chi parlo?
1: Da Polignano, chi sono?
0: Oh, chi sei? Tu chi sei? Chi sei? Chi sei?
1: Chi sono?
0: Chi
1: Antonia sono.
0: Antonia!
1: Non vi ricordate più!
0: Noi siamo stanchissimi.
1: Siete dimenticati di me?
0: No, no, chi si dimentica di Tonina? Antonia, dici tutto, come ti possiamo soddisfare questa mattina?
1: Volevo un brano io, non mi ricordate più niente, non salutate più niente, niente.
0: Vedi, oggi abbiamo mandato in avanti scoperta Andrea, così sta scoprendo tutte le nostre donne più belle e più romantiche di Radio Puglia.
1: Va bene.
0: Vai, dici, cosa vuoi ascoltare?
1: Un brano a piacere.
0: Oh,
1: non sai quale mi piace a me.
0: Non lo so, ce lo devi dire, perché noi stiamo un po' addormentati.
1: La bionda mi piace.
0: Poi facciamo la selection.
2: Allora, signora, gliela dedico io, bella bionda. Le viene dedicata da un giovane di 25 anni.
0: Ha un certo spessore, è un toy boy, Antonia.
1: Saluti a te dopo.
0: Va bene, te lo salutiamo. Con tanto affetto.
1: Ciao.
0: Antonia,
1: ciao,
0: ma tu quando vai in vacanza che rapporto hai col bagno?
1: Che vacanze, niente, non sempre. Mi fa vacanza a me.
0: Ah, e allora il bagno è sempre quello. Tu fai
2: allora,
0: la cacca tranquilla
2: lei.
0: E serena.
1: È sempre la solita vita che faccio.
0: Ma tu sei una donna stitica o vai al bagno tutti i giorni? Vai al bagno tutti i giorni regolarmente o hai problemi?
1: E te lo devo dire a te io.
0: Sì, perché oggi è l'argomento di oggi.
2: Noi vogliamo sapere qual è.
1: Non esiste.
0: Lei non caca mai. Allora è una donna regolare.
1: Io la prima... Il primo pensiero la mattina è Radio Puglia che mi piace.
0: È quello che fa andare al bagno, ti fa rilassare, fa la casa. Oltre a scendere il latte, perché fa produrre il latte alle vacche, perciò rende felici, fa evacuare. Quante volte vai al bagno al giorno?
1: Te lo devo dire a te. Non te lo posso dire a te.
0: Non me lo puoi dire. Io adesso ogni due giorni. Prima andavo ogni tre volte al giorno. Se vedi come cambia il tempo con la vecchia.
1: Non è vero, chi l'ha detto a te?
0: E lei va sempre regolare.
1: Chi l'ha detto? Non dire così.
2: Beata lei, signora.
1: Ancora sono più forti noi che i giovani.
0: No, è vero, voi siete sempre proliferate di più di noi.
1: Ciao
0: Antonia.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Radio Puglia.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. neweasyfarma.com.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparchignazia.it.
8: Radio Puglia.

Buongiorno Radio Puglia, volevo mandare un bacione a tutte le signore che ascoltano Radio Puglia. Un bacione e buona giornata a tutte. Scusatemi se non mi sono presentato, è vero, sono Stefano. Buona giornata a tutti.

0: questa bellissima canzone, facciamo un piccolo excursus culturale sulla notte della Taranta. Allora, il tarantismo nasce durante il periodo greco e alcuni studiosi lo fanno risalire addirittura a un rito catartico e storico, in cui una persona si dimena al ritmo della musica sino a liberarsi dal veleno del ragno che in teoria l'ha morsa, quindi la taranta che morde il soggetto. Principalmente sono le donne che in epoca passata, quindi in periodo greco, latino e poi anche in epoca medievale, venivano morse quando lavoravano nei campi, venivano morse dalla taranta, dal ragno, e si dimenavano in modo tale da potersi liberare dal veleno. Così nasce la pizzica, nasce tutta la canzone, il ballo del ballo popolare pugliese.
1: Ecco perché questa paura dei ragni.
0: Probabilmente sì.
1: È loro, un gruppo storico del Salento che ha portato anche già in tempi storici, ancora quando la notte della Taranta non era famosa in tutto il mondo, la bellezza del dialetto salentino e del tarantismo.

0: Tanti altri gli ospiti della notte della Taranta. Alle 12.15 avremo con noi gli esperti della viabilità e i nostri collaboratori ANAS, che ci parleranno appunto dell'importanza di come viaggiare verso Melpignano e soprattutto del loro info point per viaggiare sicuri, mettersi in strada al meglio e capire anche in tempo reale i cambiamenti della viabilità sulle nostre strade pugliesi la notte del 22 e la mattina del 23. Tanti altri ospiti ci saranno che accompagneranno la notte della Taranta, oltre a quelli che abbiamo già menzionato.
1: Oltre Ermal Meta ci sarà l'Orchestra Popolare, Alessandra Amoroso, Uelo, Maria Mazzotta, Levante, Saif, Giulia Vecchio. Ma inoltre, per chi non volesse andare a Melpignano, può godersi il concerto direttamente su Rai 3 alle 21.30.
0: Per i comodoni che non vogliono stare nella folla.
1: Però ragazzi, siamo in estate. Andate tutti a Melpignano, divertitevi.
0: Salutiamo i nostri amici che per noi ci racconteranno
1: andranno alla notte della Taranta.
0: Questo è uno dei brani storici della notte della Taranta, perché c'è anche l'orchestra della notte della Taranta che gira anche il mondo, sarà anche a settembre a San Michele di

0: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno.
1: Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
2: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
3: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
2: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
4: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
5: Convenienza. Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. 2 prodotti al prezzo di 1. Scopri di più su conad.it.
7: ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, food e benessere, enogastronomia, croceristica, viaggi e travel management. Non scegliere semplicemente un corso, ma il lavoro che ti piace. Su ITS turismopuglia.it. Start here, go everywhere.
8: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.

0: Salutiamo Angelica e Michele Aurelio. Angelica ci scrive che ci sta ascoltando con le lacrime agli occhi, non per la pena però, non perché facciamo schifo, ma perché è commossa, perché dovete sapere che Angelica è la mia cugina più grande, quindi è commossa per il mio debutto.
1: Amor di cosa, amo ogni, come si dice, ogni scarrafone.
0: È bella mamma sua.

0: Caterina? Sì. Eccoci! Tanti auguri di buon compleanno! Oggi sono il 71, giusto?
1: Sì.
0: O 17, beh, dipende da come li vuoi percepire.
1: 71.
2: Magari
1: una 17, sono 71, sono un po' vecchietta.
0: Ma dalla voce non si direbbe. È una voce
2: sembra una voce bella squillante e giovanile.
0: È vero, Michela sì, da Carbonara vuole farti tanti auguri di buon compleanno perché sei un'amica molto molto cara.
1: Sono un'amica speciale.
0: Raccontaci, raccontaci perché questa è speciale, questa amicizia.
1: Sei quella che sono io, che si chiama Michela Insalata, l'ho cresciuta da piccola, per me come una nipote.
0: Che meraviglia.
2: Caterina, io invece voglio sapere, oggi che mangi di buono per il tuo compleanno?
1: Io sono sola.
2: Non cucini?
1: Sì, cucino. Io questo mese fa un anno che ho perso mio marito.
0: E pertanto come lo ricordi? Qual è il suo piatto preferito?
1: Mio marito. Pasta e fave bianche, lui usciva a pasto.
2: Caspita.
0: Vedi, oggi semplice un ma buono. Infatti poi semplice tipico della nostra Puglia, del nostro Mediterraneo. Sì. Beh, oggi puoi ricordarlo e ricordarti la bellezza comunque del tuo compleanno, perché lui sicuramente ti vuole felice e contenta in questo giorno del lì con te, come siamo noi di Radio Puglia con la nostra musica. Possiamo regalarti un brano?
1: Qualunque brano volete, per me è indifferente.
0: Ma tu sei bionda o bruna?
1: Io sono, non sono bionda, sono un castano, diciamo. Ah,
2: vedi, 71 anni castana, quindi è proprio giovanile.
0: Giovanissimo, senza un capello bianco.
1: Grazie di nuovo per il complimento.
0: Cara, tanti auguri. Di dove sei? Sempre anche di Carbonara?
1: Io sono di Bari.
0: Bari.
1: Sono nata a Bari, però vivo a Carbonara da 55 anni.
2: Okay.
1: Da quando mi sono sposata.
0: Beh, tesoro, buon mare a Bari, buon caldo.
2: Auguri ancora di buon compleanno e buon pranzo.
1: Grazie mille.
0: Ciao. Anche se castana, noi gli dedichiamo bella bionda. Dobbiamo fare un saluto, qualcosa?
2: La bionda la dedichiamo ad Antonia,
0: un'altra giovincella.

0: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
1: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
6: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte, Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
7: Salutiamo affettuosamente Roberta da Bari, che augura buon compleanno a sua figlia Alessia e dedica questa canzone straordinaria di Joliet che si chiama Stelle. Gli fa tanti auguri di buon compleanno da parte di tutti loro e da parte di suo figlio piccolino.
8: E sono anche in vacanza qui in Puglia.
7: E invece qui sono in vacanza in Puglia grazie a Francesco, che dice che ci ascoltano anche abbastanza energicamente.
8: Che bello, benvenuti.
7: E grazie, dice, sottolinea questa cosa. Ama follemente Francesco. Oh, che bello quando qualcuno si ama.
8: Veniteci a trovare.

0: Solo per favore, una dedica per mio nonno Domenico Modugno, vecchio frac, grazie.
1: Buongiorno, gli volevo fare una dedica a Ciuliccio che è diventato nonno, se gli potevi mettere la sua canzone preferita, Vagabondo, grazie.
2: Ragazzi, che siete romantici. Un po' ci fate ammosciare un po'. Io a portare un po' di grinta, vabbè, facciamola questa tranche romantica. Radio dopo il meteo. Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trevi Meteo. È un venerdì 21 agosto con ancora un contesto anticiclonico sulla Puglia, sulla Basilicata, e questo comporta condizioni di stabilità sul territorio ed anche ampi spazi di cielo sereno. Un contesto climatico molto caldo è difatti in accentuazione, complice anche un po' di vento da sud, temperature diurne in diverse località anche prossime ai 35-36 gradi. Si farà sentire anche nella notte all'alba con valori minimi diffusamente prossimi ai 26-27 gradi. Anche la giornata di domani non avrà cambiamenti, il sole sarà prevalente con clima caldo ed anche afa accentuata. Rimanete aggiornati considerando la situazione sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web.
4: È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va.

0: incantata la città. La luna s'è incantata, sorpresa impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e nella luce bianca galleggiando se ne va.
1: Giacomo? Giacomo, buon compleanno! Ci senti? Sei in diretta su Radio Puglia.
2: Ma che bella cosa!
1: Dai, giornate sole! Allora, chi ti ha potuto fare questo bel pensiero, ha avuto questo bel pensiero per te?
2: Sicuramente Gianni Mancini, il cosiddetto Cipolla.
1: Anneggia! C'è un'altra persona che ti ha pensato invece, si chiama Leandro Altobello.
2: Altobello,
1: tuo nipote.
2: Grazie.
1: E che tu sei Giacomo Altobello.
2: Sì, e mi sto ascoltando in diretta.
1: Oh, che bello, dove sei in questo momento?
2: Sono vicino a casa, sto facendo un lavoretto.
1: Dove abiti?
2: Contrada Impalata.
1: Ah, Giacomo, siamo stati da voi il 18 di luglio, la vostra festa patronale, che meraviglia.
2: Sì,
1: al fresco in questo momento, là nelle contrade c'è sempre un po' più fresco, infatti anche ieri a casa l'ho cavuto, si trova vento, eravamo proprio in un'altra dimensione rispetto al caldo della città. Come lo festeggi oggi questo compleanno?
2: Diciamo oggi a casa, mentre stasera più o meno saremo un 50 persone.
1: Oh, e con me con me e Andrea 52, dai. Mandaci la posizione in privato, noi siamo vagabondi.
2: Saremo alla casa di Antonio.
1: Ah, lo conosciamo bene il presidente. Ah, e allora ci possiamo imbucare.
2: Bravissimo, potete venire, 20 litri di birra li ho già portati.
1: Ah, noi basta, ce ne basta anche 300. No, e me c'è proprio una bottiglietta, 300 millilitri. Giacomo, quanti anni sono?
2: 53.
1: Ah, beh, giovanissimo Giacomo. Ti auguriamo un buon divertimento, una buona giornata e tanti auguri.
2: Grazie mille, ringrazio mia nipote, grazie, buona giornata.
1: Anche a te.

0: Pronto?
1: Pronto, Alessia?
0: Con chi parlo?
1: Siamo Tea e Andrea. Ascoltaci, ma oggi è il tuo compleanno?
0: Ah, sì.
1: Tanti auguri da parte
2: Alessia.
1: Di Roberta.
0: Grazie.
1: Da Bari, che è tua mamma.
0: Sì.
1: Che ti ha dedicato che stelle di Giulia, perché sei la sua stella.
0: Meno male che sono la sua stella.
1: Con questa affermazione, meno male, scemo da doccia, nel senso, chissà quante volte la sgrida, no?
0: Sì, abbastanza.
1: Allora, gli auguri sono anche dal piccolo Santino.
0: Santiago.
2: Alessia, ma quanti anni compi?
0: 24.
1: Ma allora Santiago è una mamma giovanissima. Figlio bellissimo.
2: Complimenti.
0: Sì, grazie.
2: Complimenti.
1: Allora, oggi che si fa di bello? Trasgressione.
0: A mare, stiamo andando a mare.
1: Dove andate al mare di bello?
0: Al quartiere San Girolamo.
1: Top, quartiere San Girolamo dei miei amici.
2: E che si mangia?
1: Antonio. Noi prendiamo sempre a mangiare
0: focacce, crudaiola.
2: Allora Tea, come prima
0: roba
2: il programma
0: soft.
2: Andiamo lì.
1: Roba soft, perché di solito infatti sono di solito rispattate cozze, parmigiana, cioè ci stai deludendo da Parigi.
0: Ci manteniamo leggeri.
1: La nuova generazione barese si mantiene leggera al mare.
2: Cozze crude.
1: Cozze crude.
0: Buone, ci vorrebbe.
1: Da aprire in gana a mare.
0: Esatto.
2: Polipetti
1: da sbattere sugli scogli.
0: Tagliatelle.
2: Ora ci fai sognare. Ora ci fai sognare.
1: Auguri Alessia, buon divertimento.
0: Grazie.
1: E buon relax da noi di Radio
0: Grazie
1: Puglia.
0: Grazie mille, buona
1: ciao,
0: giornata.
1: Ciao.
3: E tutto il tempo resterò con te.
1: E questo è Mister Hyde con Ti amo in ogni momento.
2: Grazie alla dedica a Francesco. E lo ama follemente. Beato te.
1: Ma tu lo ami follemente. Mandaci un messaggio 333 166 5757.

0: garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie. Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 20.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: E Luca, t'ha deciso?
6: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
4: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
5: stai senza pensiero.

0: Nel frattempo rifacciamo, ripetiamo il trend di dai dai di Shakira, e dai mondiali ci trasferiamo ai giochi del Mediterraneo, nella nostra meravigliosa Puglia, a Taranto, perché ci sarà l'inaugurazione, esatto, con un grande ospite d'eccezione.
1: Infatti tra 8 ore precise allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto ci sarà la cerimonia inaugurale, e tra gli ospiti ci sarà il nostro Albano Mietta e la grandissima Serena Brancale.
0: E poi Mattarella, ovviamente.
1: E poi Mattarella, certo, assolutamente.
0: Delle istituzioni. E noi intervisteremo anche coloro che hanno realizzato sia la colonna sonora dei Giochi del Mediterraneo, arrangiato e scritto il testo. Li intervisteremo proprio il 24 di agosto, e poi ci sarà anche Mietta, che è colei che interpreterà e canterà la colonna sonora. Mentre con noi abbiamo un ospite d'eccezione, l'assessore allo sport di Crispiano, Gabriele Annese, perché non solo Taranto ma tanti paesi intorno a Taranto ospiteranno tanti sport, tanti giochi, e saranno l'occasione indimenticabile per visitare la nostra bellissima Taranto e provincia. Benvenuto assessore.
2: Buongiorno a voi e grazie.
0: Preso al bruciapelo.
1: Esatto,
0: lui
1: buongiorno.
0: Non sapeva nulla. Le sorprese delle giornate.
2: Allora, tutto in diretta.
0: Crispiano, immagino sono già da mesi o qualche anno che vi state preparando. Crispiano cosa accoglierà e come si prepara in questi giorni del Mediterraneo, i giochi del Mediterraneo?
2: Allora, come avete detto voi, non solo Taranto, ci sono tanti paesi coinvolti e noi abbiamo il piacere di essere coinvolto a nostra volta in questi splendidi giochi del Mediterraneo, una manifestazione straordinaria che arriva nel nostro territorio, e Crispiano parteciperà da protagonista, perché è una delle mete dove si svolgeranno uno sport proprio in particolare, che è quello del tiro con l'arco. Per l'occasione abbiamo avuto la fortuna di avere la possibilità di costruire da zero una nuova struttura dedicata proprio al tiro con l'arco, ma è una struttura che, finiti i giochi, rimarrà di proprietà del comune e potrà essere utilizzata da tutte le associazioni locali o anche private o anche commercianti per fare altre iniziative, da eventi, manifestazioni, fiere, concerti. È una splendida struttura che avremo il piacere di goderci appunto durante le gare del gioco con l'arco, che si svolgeranno principalmente il 26, il 27 e poi le finali il 28 di questo mese.
0: Anche perché abbiamo un campione di tiro dell'arco, una campionessa, diciamo, abbiamo talenti italiani.
2: Sì, sì, assolutamente, sono tantissime. Abbiamo saputo che quelli che parteciperanno alle gare dei giochi sono anche dei bei nomi a livello nazionale, e quindi una doppia soddisfazione per noi, ma anche per l'associazione Arcieri dello Ione, che è proprio di Crispiano, quindi è un'associazione che già fa attività nel nostro territorio e quindi avrà poi la possibilità di gestire e coordinare qualche attività nella struttura. Una grossa soddisfazione per la nostra amministrazione, un vanto per il nostro paese, che si prepara nel migliore dei modi anche con degli eventi collaterali.
0: C'è
2: cioè
0: il San Simini Fest Crispiano, San Simone in Piazza Martellotto, dal 22 al 26 agosto, con tanti concerti. Avremo anche il nostro amico Mario Rosini, che si esibirà da voi il 27 agosto.
2: Esatto, ci sono tanti eventi, tanti piccoli eventi in questi giorni nello splendido borgo di San Simone, quindi è un'occasione per invitare coloro che volessero passare delle belle serate in compagnia prima e durante i giochi, di conoscere anche il nostro territorio, un territorio crispiano che sarà anche coinvolto nelle due gare relative alle biciclette, perché lunedì 24 mattina e primo pomeriggio dal centro cittadino, dalle strade comunali di Crispiano, passeranno sia la gara maschile che quella femminile. Quindi Crispiano protagonista principalmente con le gare del tiro con l'arco, avendo la struttura dedicata, ma non solo. Abbiamo avuto il piacere di essere considerati anche nel tragitto relativo alle due gare di biciclette, quindi
0: Quindi pernottate a Crispiano, andate in giro, perché c'è anche Castellaneta Convolta vicino a voi, oltre Taranto, pertanto ci sarà la possibilità di visitare i borghi e di vivere la bellezza del mare, della città e dei giochi, e scoprire questi piccoli posti. Noi ringraziamo anche Manuela Santoro, che ci ha messo in contatto, perché lei si occupa di marketing territoriale ed è veramente un'ottima opportunità per Taranto, la provincia di Taranto, per farla conoscere ad a tutti coloro che ancora non sono stati.
2: Ringraziamo anche noi Manuela, perché è una straordinaria collaboratrice, così come tante altre persone volontari. Ci tengo anche
1: sindaco, io invece ho
2: Manuela.
0: Sì, dica ancora, assessore.
2: No, volevo solo dire che oltre a Manuela ci sono anche tante altre associazioni che collaboreranno anche nella gestione della viabilità per quanto riguarda le gare delle biciclette. Collaboreranno con la polizia locale, con la misericordia, con tutta la protezione civile. Quindi ci stanno

0: per avere anche una visibilità, così come tanti altri paesi della provincia e della regione.
1: Andrea, dicevi all'assessore.
2: Io invece l'assessore, ho una curiosità, ho letto che il 19 agosto è stata installata un'opera costruita da 201 cinettine, è stata realizzata con 270 gomitoli di lana con i quali sono state realizzate 2000 rose. Chi ha avuto questa idea straordinaria?
0: Allora, l'idea di questo logo, della riproduzione del logo del Duca del Mediterraneo e la struttura posizionata davanti alla struttura dell'arco è nata dal nostro sindaco. Il nostro sindaco è sempre propositivo, voglioso di idee, di innovazioni.
1: Ricordiamo il nome del sindaco di Crispiano.
0: Sì, sì, il sindaco è Luca Calpomo, siamo alla seconda legislatura, la seconda amministrazione del sindaco Calpomo, che, come hai detto appunto, ha avuto questa idea di proporre a un gruppo di donne straordinarie che hanno già realizzato delle opere d'arte per Crispiano, sia per abbellire alcuni luoghi specifici o per dare il loro tocco di classe, di idee, di colore durante alcuni eventi, e in questa occasione hanno accettato anche di realizzare questo straordinario.
1: Immagino una sfida anche in termini di tempo, oltre che di precisione. Poi ovviamente l'uncinetto è una delle lavorare alla maglia, l'uncinetto è complesso, ma allo stesso tempo è una tradizione che non deve essere persa e che veramente se non ci si avvicina, io ho visto una foto, non sembra essere fatto con l'uncinetto, e pertanto bravissime. Oltre perché
0: è veramente fatto bene anche con un'azienda che ha costruito la struttura portante dove sono poi state attaccate le cose. Un lavoro eccezionale, bellissimo, fatto da queste donne straordinarie che abbiamo a Crispiano, che sono l'artigianato a Crispiano viene anche valutato parecchio perché ci sono delle associazioni specifiche che portano avanti gli artigiani del posto. Quindi in questo caso queste 200 signore hanno collaborato per realizzare questo simbolo dei giochi.
2: L'uncinetto, che poi è un tratto identificativo del nostro territorio.
1: Infatti hanno realizzato il delfino, che ovviamente ci sono tanti delfini meravigliosi nel Mar di Taranto, che è la mascotte della ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, ed ci sono tanti eventi appunto ufficiali e collaterali a questa edizione dei Giochi del Mediterraneo, come quelli che abbiamo poco fa citato per Crispiano. Ovviamente visitate le pagine ufficiali, il sito internet di Crispiano, di tutti i paesi di Taranto, Castellaneta e tutti i paesi limitrofi che ospiteranno altri giochi, perché le categorie sono tantissime. Grazie all'assessore Annese, che è stato con noi questa mattina su Radio Puglia. Grazie a Gabriele Annese, assessore allo sport di Crispiano, a tutti coloro che hanno prodotto veramente con tanta fatica e tanto lavoro la meraviglia di questi giochi del Mediterraneo. Buona giornata.
2: Grazie, buona giornata.
1: Ci vediamo a Taranto e Crispiano già da stasera. Ciao.
0: Vi aspettiamo.
3: Radio Puglia.

0: Buongiorno Tia, buongiorno Andrea, ma sei nuovo? È un piacere comunque, sono Sissina Putignano, come state? Su,
1: siete mossi questa mattina,
0: un abbraccio a tutti gli ascoltatori, se possibile ascoltare la canzone Ada Cadabra, così abbiamo tutti quanti insieme, un abbraccio dalla vostra...

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questore, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano, in piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca, in piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
2: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
7: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
8: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
10: Ciao Radio Puglia!
11: Dai.
10: Buongiorno Radio Puglia, sono sempre Stefano. Sì, che bella voce che hai!

0: Ci sono ancora dei saluti al 333-166-5757.
1: Salutiamo Laura e Nicola di Camaiore, che sono in viaggio
0: dove
1: verso
0: si trova?
1: Casa.
0: È strano questo paese, Calmaiore.
1: Non ho più quali idee dove si trovi. Bocciati, sono in viaggio verso casa dopo una bellissima vacanza in Puglia.
0: Fateci sapere dove siete stati e dove si trova questo bel paese.
1: E invece poi facciamo tanti auguri di buon compleanno a Pierfrancesco da parte di tutta Calaverde. E si stanno
0: si
1: preparando,
0: trova, immagino,
1: Calaverde a Monopoli. No. E si
0: Su
1: stanno preparando
0: preparati.
1: Per la festa di loro padre.
0: Di loro, detto così, sembra altolocato di loro padre. Allora, tra pochissimo ascolteremo il referente Anas per parlare non solo della notte della Taranta e della viabilità. Restate con noi.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-14. 1472.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it. 1, 2, 3, 4.

0: Fazio Mattina. Fazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Fazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
1: Ed eccoci, è proprio questo il vostro spazio da protagonisti. Abbiamo scoperto dove si trova
2: Camaiore,
1: questo posto.
2: Ci scrivono che Camaiore si trova in Versilia, provincia di Lucca, e loro hanno soggiornato a Putignano, hanno visto la nostra bellissima Puglia e noi abbiamo fatto compagnia durante il loro tour itinerante.
1: E continuate a portarci con voi scaricando l'app gratuita di Radio Puglia, come sicuramente stanno facendo in viaggio dal sito Radio
2: Puglia. Comunque
1: Puglia.
2: Molteplici turisti ascoltano Radio Puglia quando vengono in vacanza.
1: E poi il nome Puglia rende. Michele da Monopoli saluta Antonella, Isa da Mola con un presto e arrivederci, e salutiamo anche Vito, Enzo, Antonietta, Leila e tutti coloro che ci hanno scritto, ci hanno anche dedicato un bacio, un abbraccio. Angela che è al lavoro a Putignano, e noi in questo periodo estivo ci si lascia, ci si mette insieme, l'amore estivo, si trovano tante
2: le situation.
1: Ah, vedi, io volevo questa parola giovanile,
2: le situationship.
1: E c'è anche la ex.
3: Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma nel posto non mi fido, mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a mio amico, gli dico: mio caro amico, qui abbiamo un problemino. Lui mi dice: sta tranquillo che ci sono le amiche.

0: E quali sono i paesi e gli sport che ospiteranno,
1: allora,
0: i giochi del Mediterraneo 2026?
1: I paesi che ospiteranno i giochi del Mediterraneo 2026 sono Brindisi, Conversano, Cristiano, Fasano, Francavilla Fontana, Grottaglie, Lecce, Martina Franca, Massafra, San Giorgio Ionico, Taranto.

0: E come dicevamo, i giochi del Mediterraneo 2026 interesseranno non soltanto la provincia di Taranto, ma come diceva Andrea, anche la provincia di Brindisi, di Lecce e di Bari, con Conversano vicinissimo a noi di Radio Puglia. Ma i giochi sono tantissimi, abbiamo sentito prima l'assessore di Crispiano, ora passeremo a parlare nuovamente della notte della Taranta. Ma cosa giochiamo questo 2026?
1: Faccio un elenco veloce: basketball, atletica, bocce, calcio, canoa, canottaggio, ciclismo, equitazione, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, judo, karate, lotta, maratona di pattinaggio, nuoto, nuoto pinnato, padel, pallamano, pallanuoto, pallavolo, pugilato, scherma, sollevamento pesi, tennis, tennis da tavolo, tiro a segno, tiro a volo, tiro con l'arco, triathlon, vela.
0: Noi facciamo il sollevamento pesi piatto sul tavolo con tutti questi panzerotti fritti e non solo. E abbiamo con noi in diretta Massimiliano Silipo della direzione comunicazione di ANAS. Benvenuto.
2: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Puglia.
0: Massimiliano, buongiorno. Io voglio sapere, ma tu hai mai mangiato i panzerotti pugliesi?
2: Massimiliano. Devo dire la verità.
0: No! Noi ti aspettiamo qui tra Notte della Taranta e Giochi del Mediterraneo. Chi non deve passare dalla Puglia in questo agosto?
2: Certamente.
0: E allora, noi in questa estate calda e piena di esodi parliamo appunto con ANAS, che sempre al fianco di Radio Puglia ci dà settimana per settimana tutti gli aggiornamenti. E in questo weekend del 21, 22 e 23 di agosto, il 22 centrale sabato, ci sarà la notte della Taranta, e pertanto ti chiediamo cosa si accade, come si evolve questo weekend e quali le previsioni sui flussi veicolari.
2: Allora, questo sarà il primo weekend segnato dai primi rientri per la fine delle vacanze. Molti italiani infatti torneranno a casa per la ripresa delle attività lavorative, ma non mancheranno appunto le ultime partenze. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, fino a domenica 23 agosto sulle strade e autostrade in gestione ci saranno oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli.
1: Invece ci può dire quali sono i bollini previsti per questo fine settimana?
2: Certamente, bollino rosso nel pomeriggio di oggi venerdì 21 agosto, nella mattina di domani sabato 22 agosto e nel pomeriggio di domenica 23 agosto.
1: E invece come è stata regolamentata la circolazione dei mezzi pesanti?
2: Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore domani sabato 22 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 23 agosto dalle 7 alle 22.
1: E in Puglia questo weekend ci sarà un evento importantissimo che sicuramente porterà tanti turisti, la Notte della Taranta. Faccio riferimento alla Notte della Taranta. Quali sono le iniziative che ANAS ha messo in atto?
2: Certamente, evento molto importante. ANAS, Prefettura e Questura di Lecce hanno messo a punto un piano condiviso per gestire l'aumento appunto del traffico veicolare atteso per la Notte della Taranta per domani sera 22 agosto a Melpignano e tra l'altro anche per le prove di oggi del 21. ANAS intensificherà la presenza di persone sulla statale 16 nel tratto compreso tra lo svincolo di Melpignano e lo svincolo di Maglie Centro Otranto. Ricordiamo che in questo tratto è attivo anche un cantiere per la ricostruzione del cavalcavia di Cursi sulla statale 275. Quindi resterà in vigore il restringimento a una corsia per senso di marcia e un limite di velocità a 30 km orari con divieto di sorpasso. Fatemi dare dei consigli sulla viabilità. Appunto, per agevolare questi flussi di traffico, dalle 14 di oggi fino alle 6 del 23 agosto sarà vietata la svolta a sinistra lungo il tratto interessato. Nel dettaglio, per farla semplice, il traffico proveniente da nord diretto a Cursi dovrà invertire il senso di marcia allo svincolo di Maglie e il traffico proveniente da sud diretto a Maglie dovrà invertire il senso di marcia allo svincolo di Melpigliano. In ogni caso, ANAS e tutte le forze dell'ordine, tra l'altro con la Polizia Stradale, cercheranno di pilotare il traffico in caso di necessità. Un'attenzione particolare sarà rivolta poi sulla statale 16 per gli accessi ai parcheggi.
1: Perfetto, allora prima di salutarci e di ringraziare tutti coloro che collaborano per la fruibilità del traffico, vogliamo ricordare come possono mettersi in contatto con voi i viaggiatori?
2: Certamente, il numero verde di ANAS è l'800-841-148, disponibile per tutte le informazioni di viabilità e le segnalazioni di emergenza o di pericolo. Tutti i social network di ANAS, il sito strade ANAS sul TT e poi le radio partner, quale Radio Puglia, che è nostra partner ormai da più di 3 anni, durante le giornate dà tutte le notizie di viabilità per quanto riguarda la Puglia e non solo.
0: La Basilicata ogni mattina vi aspettiamo, noi li svegliamo già dalle 5.55 con la vostra voce, 6.55, poi queste incursioni durante lo spazio mattina. E noi ci vediamo alla notte della Taranta. Massimiliano, ti aspettiamo a Castellana Grotta e Radio Puglia, mi raccomando, qua ti aspetta riso, patate e cozze, panzerotti, impanate di fave, cicorie, perché altro li possiamo
1: melanzana
0: offrire?
1: Melanzana ripiena,
0: parmigiano,
1: cozze crude,
0: cozze crude, taratuffi. Sei già ingrossato.
2: Tutto molto invitante.
0: Ti aspettiamo, perché qua ci sono tanti turisti, oggi abbiamo avuto turisti da Lucca, cioè, Massimiliano, aspettiamo solo te.
2: Va bene, cercherò di venire.
0: Ciao, grazie per la vostra professionalità. Noi sempre li disturbiamo, li così trattiamo con la nostra pugliesità.
2: È sempre un piacere. Io comunque rinnovo un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Puglia, auguro a tutti buon viaggio e mi raccomando, prudenza.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Mi raccomando, mani al volante e lasciate il cellulare. Ciao.

0: Noi vamos alla playa, Andrea, ci dobbiamo salutare, no?
1: Noi andiamo a mangiare, non alla playa.
0: Io invece devo andare a prendere delle cose buonissime che mi ha preparato Mimmo, che è il mio chef.
1: Aspita.
0: Ormai io ho anche lo chef. Perché Andrea, tranne quando mi sono autoinvitata, cucina le cose buone e non mi invita. Perciò oggi mi autoinviterò alla sua piscina e a casa sua a mangiare, sappiatelo. Con i crackers, noi siamo portati i crackers, ma non ci siamo neanche mangiati perché siete stati
1: eravamo
0: così
1: intensi, presi, eravamo così presi.
0: Ma non ti preoccupa, non vi potrò bagnare i capelli che andrò come le vecchie, verrà a farmi il bagno fino al collo. Okay, in piscina.
1: Okay.
0: Stamattina ho messo il robot, ho pulito la piscina,
1: esatto,
0: solo per me. Devo venire solo io in piscina. Angelo, preparati. Arriva un terremoto a casa tua.
1: Antonio.
0: Cioè io, Antonio. Ah, no, c'è quello, c'è un.
1: È la stanchezza, quello è sicuro.
0: Comunque, tutti con l'Ali hanno chiamato questi fratelli. Com'è questo fatto? Come mai? Andrea, Angelo, Antonio.
1: Angela, Angelica.
0: Si sono fermati alla casa.

0: Che altri saluti abbiamo da fare prima di salutarci veramente?
1: Allora, salutiamo Ketty da Cassano delle Murge. Saluta il figlio Diego e saluta tutta la redazione di Radio Puglia.
0: Grazie Ketty. E allora, lei ci fa una richiesta, sarete accontentati tutti mentre noi andiamo via, salutiamo Sisi, tutti coloro che ci hanno continuato a mandare vocali, amorevoli, ripetizioni varie, dobbiamo ricordarci, abbiamo annotato anche tutte le richieste, i migliori anni, non vi preoccupate, non sarete traditi, restate connessi con noi oggi pomeriggio con Pomeriggio On Air dalle 16 per questa settimana ancora perché siamo in semiferie e poi da settimana prossima si riprende tutto come al solito. Ciao Andrea, grazie, buon pranzo a tutti, buon divertimento. Ciao Andrea.

0: pietra per me.
1: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
5: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
6: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
5: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
7: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
8: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz.
5: Suz, pregiato birrificio meridionale con l'impianto di produzione a vista.
4: Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità.
5: La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
6: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno.
8: Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
9: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
10: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio pezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
9: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.

0: Radio Puglia.
1: A Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo mi portò.

0: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
1: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
2: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
3: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
2: Dici sul serio?
3: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
6: Il tuo viaggio inizia qui. ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, produzione di artigianato digitale, eventi e live experience, gestione e conduzione di cantieri di restauro di edilizia e verde storico. ITS Turismo Puglia. Puglia.it. Start here, go everywhere.
7: A Radio Puglia sono le ore 13 e un minuto.
8: Radio Puglia News.
9: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il maltempo tiene in scacco il centro-nord, allerta arancione in quattro regioni, gialla su 13. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni particolarmente colpite in Liguria, Lombardia, Toscana. In Val Camonica esonda l'olio, nella Bergamasca 6 paesi isolati, 350 persone evacuate. Vasti blackout in Toscana e Liguria, tromba d'aria a Rapallo, danni per il mare in tempesta su diversi litorali, tempesta di fulmini record su Genova, allontanati operai dagli stabilimenti Fincantieri. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove migliaia sono finiti al buio per un blackout. Nelle prossime ore si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità. Caute le reazioni.

0: Dei mercati al piano approvato ieri da Montepaschi di Siena per reagire all'OPAS di Banca Intesa. Le azioni delle banche coinvolte viaggiano stamani in territorio negativo. Il nuovo atto del complesso risico bancario in corso in Italia prevede il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio su BPM Banca Generali. Una nota di MPS ne ha spiegato stamani i contorni, ma non mancano le incognite. Laura Supino.
1: Obiettivo del piano approvato ieri dal CDA di MPS per sottrarsi all'abbraccio ostile di Banca Intesa è creare un polo bancario da 80 miliardi di capitalizzazione, terzo in Italia, tra i primi 10 in Europa, in grado di fornire una rete da oltre 2.600 sportelli. Puntiamo ad un gruppo italiano più forte, di rilevanza europea, pronto a competere in un settore in continua evoluzione, ha spiegato stamane la Di Lovaglio. Lo schema prevede il lancio da parte di MPS di 2 offerte pubbliche di scambio, separate ma contestuali, sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali, ammontare complessivo dell'operazione 34 miliardi. Oltre allo scambio, per gli investitori è previsto anche un maxi dividendo da 4 miliardi. Non mancano incognite. MPS, oggetto a sua volta dell'offerta di scambio acquisto lanciata lo scorso giugno da Intesa, è in passivity rule e non può fare acquisti senza il via libera dell'assemblea degli azionisti prevista per il 29 ottobre. Già nel CDA di ieri il via libera al piano Di Lovaglio non è stato unanime. I voti favorevoli sono stati 9, 4 gli astenuti.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. È un venerdì 21 agosto con ancora un contesto anticiclonico sulla Puglia, sulla Basilicata, e questo comporta condizioni di stabilità sul territorio ed anche ampi spazi di cielo sereno. Un contesto climatico molto caldo è difatti in accentuazione, complice anche un po' di vento da sud, temperature diurne in diverse località anche prossime ai 35-36 gradi. Si farà sentire anche nella notte all'alba con valori minimi diffusamente prossimi ai 26-27 gradi. Anche la giornata di domani non avrà cambiamenti, il sole sarà prevalente con clima caldo ed anche afa accentuata. Rimanete aggiornati considerando la situazione sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web.

0: sarà per me.
1: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Stihl, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Chicchirichì!
1: La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate.

0: sempre aperta. Anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
4: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: L'almanacco del giorno.
1: Venerdì 21 agosto 2026. Mancano 132 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Pio X.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Baldovino. Il nome ha origine longobarda e significa amico audace. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il blu e la pietra associata è il topazio.
3: Accadde oggi.
1: Il 21 agosto del 1911, Vincenzo Perugia rubò la Gioconda dal Museo del Louvre. Perugia si era nascosto in una cameretta buia del museo e alla chiusura tolse la Gioconda dalla cornice e poi scappò da una porta sul retro che aprì con un coltellino. Il giorno dopo gli impiegati pensarono in un primo tempo che il quadro l'avesse con sé il fotografo ufficiale, ma poi dovettero informare la polizia che immediatamente cercò senza esito all'interno del museo, impiegando un certo tempo data la sua vastità. Dopo circa 2 anni si trovò il colpevole. Perugia avrebbe voluto vendere la Gioconda alla Galleria degli Uffizi per qualche milione di lire. Affermò che la sua era stata un'azione patriottica e che l'Italia avrebbe saputo valorizzare maggiormente l'opera.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 21 agosto ricordiamo Alizé, Usain Bolt, Laura Morante.
3: Le frasi del cinema.
1: Finché un giorno spunterà il sole, forse non te ne accorgerai subito. La sua luce sarà tenue e ti sorprenderai a pensare a qualcosa o a qualcuno che non ha alcuna attinenza con il passato. Qualcuno che appartiene solo a te. E capirai che la tua vita è lì. Dal film Brooklyn.
3: Proverbio del giorno.
2: Il giovane prima parla e poi ascolta. L'anziano prima ascolta e poi parla. Proverbio del Sudan.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Da Roberto, buon venerdì a tutti. Oggi è il 21 agosto 2026. Pronti con l'oroscopo della giornata. Si parte dall'Ariete. Con l'aiuto concreto di un valido collaboratore riuscirete a portare a termine un impegno particolarmente oneroso, riscuotendo tra l'altro un grande successo. Il cielo è dalla vostra parte. Un aumento vertiginoso delle vostre quotazioni amorose vi permetterà di realizzare qualunque desiderio. Toro, se siete un lavoratore dipendente, è arrivata l'ora della riscossa. Potrete avanzare richieste d'aumenti salariali o premi di produzione. Raramente avete la capacità di medesimarvi con gli altri, ma questo è certamente essenziale per vivere un rapporto che non sia egoistico. Gemelli, vi accorgete che qualcosa in voi sta cambiando. A volte vi trovate a preferire la solitudine e la riflessione, cercando di evitare la folla e la calca. Approfittatene per coltivare un'unica amicizia, ma profonda. Cancro, nonostante qualche contrattempo, la situazione nel complesso è positiva. Non dovete dimenticare che più alta è la meta che volete raggiungere, maggiore sarà la fatica per arrivarci. Ma una volta in cima, avrete tante soddisfazioni. Leone, per caso comprerete un libro che vi aprirà la mente. Così riuscirete a far luce sui vostri obiettivi e su come questi siano legati da fili invisibili a tutto quello che vi circonda. Vergine, lasciatevi trasportare dalle correnti verso cambiamenti di rotta che vi portano momentaneamente fuori strada. Esplorate nuovi paesaggi e fate esperienze importanti. Per gli affari di cuore, invece, non è ancora arrivato il momento del raccolto. Bilancia, successo nei viaggi, negli affari importanti, nella compravendita di immobili e negli investimenti. È un momento tutto d'oro, non potete lasciarvelo scappare. Una sorpresa inaspettata da parte del partner vi darà la misura di quanto tenga a voi. Scorpione, vi è venuto in mente come promuovere la società nella quale operate. Siccome l'idea è originale, andrebbe messa subito in pratica prima che qualcuno ve la rubi. Incertezza, confusione e ambiguità ultimamente invece hanno causato un brusco abbassamento della temperatura affettiva. Sagittario, quando la comunicazione non è perfetta possono crearsi dei piccoli nodi. Per scioglierli, lasciatevi guidare dall'esperienza, risorsa quanto mai preziosa e salvifica. L'amore ha su di voi un grandissimo ascendente, al punto da potervi giocare tiri mancini in ogni momento. Capricorno, la fortuna vi stampa oggi un bel bacio in fronte, facendovi volare in alto verso piccole ma significative gioie d'amore e tante altre opportunità per realizzare i vostri desideri più profondi. Il vostro spirito è positivo e aperto verso gli altri. Acquario, dovrete tenere un po' sotto controllo l'eccessivo ottimismo, specie negli investimenti. Procedete con la vostra abituale cautela. Cercate di evitare di assumere atteggiamenti inflessibili e duri con il partner. Non è un vassallo a vostra completa disposizione. Pesci, tutto dovrebbe scorrere come da programma, ma assalito da una sottile pigrizia, potreste perdere un'occasione molto vantaggiosa. Non adagiatevi quindi sugli allori e tenete gli occhi sempre bene aperti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
3: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: è premiata come migliore burrata del mondo. Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
9: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
10: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
9: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
10: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. 10 minuti di bicicletta al giorno potrebbero allontanare il cancro al colon. Sono le indicazioni provenienti da un articolo pubblicato sul Journal of Cancer che evidenziano gli effetti benefici di un allenamento moderato e regolare. Le molecole che questo semplice esercizio rilascia nel sangue contribuiscono infatti alla riparazione del DNA, riducendo l'importanza dei geni legati alla crescita della malattia. Dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Dai laboratori della Tufts University negli Stati Uniti arriva lo zucchero del futuro. Si tratta del tagatosio, un dolcificante naturale che ha un sapore molto simile a quello dello zucchero da tavola, ma contiene circa un terzo delle calorie. Per ottenerlo, gli esperti hanno messo a punto un processo di sintesi incentrato su alcuni tipi di muffa, che, se opportunamente trattati, consentono la produzione su larga scala. Da questa scoperta potrebbero trarre benefici significativi soprattutto i pazienti affetti da diabete. La ricerca è stata pubblicata di recente su Cell Reports Physical Science. I cani da fiuto potrebbero giocare un ruolo decisivo nella lotta al Parkinson, ne sono convinti gli esperti di Medical Detection Dogs, un'organizzazione di settore famosa in tutto il mondo per gli innovativi metodi di addestramento. È proprio grazie a queste tecniche che due cani hanno sviluppato delle competenze specifiche nella diagnosi della malattia, con una precisione pari all'80%. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato i risultati ottenuti dai due esemplari in oltre 200 prove. Lo studio è stato pubblicato sul Journal of Parkinson Disease. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia. Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. È un venerdì 21 agosto con ancora un contesto anticiclonico sulla Puglia, sulla Basilicata, e questo comporta condizioni di stabilità sul territorio ed anche ampi spazi di cielo sereno. Un contesto climatico molto caldo è difatti in accentuazione, complice anche un po' di vento da sud, temperature diurne in diverse località anche prossime ai 35-36 gradi. Si farà sentire anche nella notte all'alba con valori minimi diffusamente prossimi ai 26-27 gradi. Anche la giornata di domani non avrà cambiamenti, il sole sarà prevalente con clima caldo ed anche afa accentuata. Rimanete aggiornati considerando la situazione sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web.

0: pietra per me. Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
6: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
7: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: un'altra per me.
1: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Questo è il periodo perfetto.
5: Per cosa?
4: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
6: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
7: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
8: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
7: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
9: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
10: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
11: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: L'almanacco del giorno.
1: Venerdì 21 agosto 2026. Mancano 132 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Pio X.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Baldovino. Il nome ha origine longobarda e significa amico audace. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il blu e la pietra associata è il topazio.
0: Accadde oggi.
1: Il 21 agosto del 1911, Vincenzo Perugia rubò la Gioconda dal Museo del Louvre. Perugia si era nascosto in una cameretta buia del museo e alla chiusura tolse la Gioconda dalla cornice e poi scappò da una porta sul retro che aprì con un coltellino. Il giorno dopo gli impiegati pensarono in un primo tempo che il quadro l'avesse con sé il fotografo ufficiale, ma poi dovettero informare la polizia che immediatamente cercò senza esito all'interno del museo, impiegando un certo tempo data la sua vastità. Dopo circa 2 anni si trovò il colpevole. Perugia avrebbe voluto vendere la Gioconda alla Galleria degli Uffizi per qualche milione di lire. Affermò che la sua era stata un'azione patriottica e che l'Italia avrebbe saputo valorizzare maggiormente l'opera.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 21 agosto ricordiamo Alizé, Usain Bolt, Laura Morante.
0: Le frasi del cinema.
1: Finché un giorno spunterà il sole, forse non te ne accorgerai subito. La sua luce sarà tenue e ti sorprenderai a pensare a qualcosa o a qualcuno che non ha alcuna attinenza con il passato. Qualcuno che appartiene solo a te. E capirai che la tua vita è lì. Dal film Brooklyn.
0: Proverbio del giorno.
2: Il giovane prima parla e poi ascolta. L'anziano prima ascolta e poi parla. Proverbio del Sudan.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
3: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.

0: alla Fenice Pizzeria Braceria. Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia. Fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi.

0: 2024, fino a 45.000 km.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano. Via Lago Sassano 26. 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
0: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

0: Radio Puglia.
1: Ho capito che col tempo certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più.

0: In Puglia, nelle grotte di Castellana, la natura dà spettacolo tutto l'anno. Nelle cavità carsiche più estese d'Italia, se amate l'avventura, esplorate le caverne con Speleo Family e Speleo Night o seguite Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivete l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. Scoprite di più su grottedicastellana.it.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
2: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità. AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
1: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da €299 al mese per 35 rate, con un anticipo di €5.197 e una rata finale di €17.316. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Questo è il periodo perfetto.
3: Per cosa?
4: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Este Causa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione.

0: po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
1: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Chicchirichì! La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
5: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
6: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Convenienza. Ma vai da Conad. Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
6: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
8: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
7: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329-577-90-46.
9: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'Agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare! Vivi l'energia pura e svolta le tue serate!

0: pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
1: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
0: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
6: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
7: Una sola azienda, tante soluzioni.
8: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano. L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
2: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
5: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
7: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Questo è il periodo perfetto.
1: Per cosa?
0: Per gustare la carne di pecora cotta in pignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora in pignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi il maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
2: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
3: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
6: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
7: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
8: La radio che spinge, Radio Puglia.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
0: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
0: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare! Vivi l'energia pura e svolta le tue serate!

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trevi Meteo. La situazione meteo non cambia nelle prossime ore e nella giornata di domani sulle regioni di sud-est. Il contesto si mantiene anticiclonico e il tempo dunque asciutto con ampi spazi di cielo sereno. Anche domani il clima sarà caldo di piena estate con temperature massime prossime ai 35-36 gradi in molte località, ad esempio sul Foggiano e con anche afa accentuata. Un caldo che continuerà a farsi sentire anche nella notte al mattino, contesto tropicale. Difatti i valori minimi saranno diffusamente prossimi ai 26-27 gradi. Per sapere come andrà domenica nella nuova settimana vi rimando all'app Trebi Meteo.
0: Radio Puglia.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Passa il tempo di un fiore.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.

0: dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: La festa è qui!
4: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata.
1: Parte la Ranking Song, la classifica di Radio Puglia. Benvenute, benvenuti da Danny
2: e Giulia. Puntuale come un happy hour al tramonto. Ecco qua le prime 5 posizioni della classifica dei vostri brani più richiesti su Radio Puglia. Alla numero 20, Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia. Alla posizione numero 19, Summer Funk di Francesco Gabbani. Alla posizione 18, Antidroga, Emma e Fabri Fibra. 17ª posizione per Tu cosa fai stasera, Noemi con Vito Salamanca. Alla 16ª, Pinguini Tattici Nucleari con...

su Radio Puglia Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: A Fasano dell'Aquila vanta tre generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
6: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
9: Finora abbiamo ascoltato solo 5 posizioni, dalla 20ª alla 16ª. Adesso tocca ad altre 5.
10: E riprendiamo dalla numero 15, Peggy Goo, Who Man. 14ª posizione per Veri e Sasi, Cioccolata. 13ª, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso. In 12ª posizione, Usual, Jamaican. E alla 11, Notos, Destino.

su Radio Puglia Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18. In replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.

0: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
2: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
3: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e, se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
2: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
4: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: E Luca, t'ha deciso?
6: Sì, Angelcell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
4: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angelcell
5: stai senza pensiero.
7: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
8: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
9: Siamo a metà strada della classifica di Radio Puglia di questa settimana, Ranking Song.
10: Entriamo nella top 10 con La Costiera Amalfitana, Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo. Alla nona posizione Partenope di Serena Brancale, The Colors. Ottava posizione per Buon Vento, Giovanotti e Alfa. Settima per Talk to You, Another 54 Ultra. E sesta posizione DJ Ilam con Digidi Digidi.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: Questo è il periodo perfetto.
1: Per cosa?
0: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
2: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Convenienza. Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
5: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: siamo ancora qui in diretta su Radio Puglia per ascoltare le ultime posizioni, soprattutto il podio della Ranking Song.
1: Saliamo, saliamo, in quinta posizione troviamo Anna con White Girl Wasted. Quarta posizione per Shakira, Dai Dai. In terza posizione quel trio che ci fa girare la testa, Fred De Palma, Anita e Mischilla, La Testa Gira. Seconda posizione The Pausa con Magnetic.
0: Ah, e allora chi passa?
1: Prima
0: la coppa, chi la devo consegnare?
1: La prima posizione di questa settimana va a Marco Mengoni e Angelina Mango con Canto d'amore.

su Radio Puglia Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18. In replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
4: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
6: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
8: Radio Puglia News.
9: Una buona

tutti degli attivisti della flottiglia. Non accettiamo in alcun modo l'idea che l'amministrazione Netanyahu sia intoccabile e non possa essere chiamata a rispondere delle proprie azioni, afferma il ministro della giustizia turco Gürlek. A stretto giro arriva la replica di Netanyahu, che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione contro lo Stato ebraico. Ancora vittime in Ucraina, ci sarebbero almeno 5 morti in un'esplosione che ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Sul fronte opposto almeno un civile ha perso la vita in un raid di Kiev sulla regione russa di Belgorod. Lunedì prossimo alle 13, nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà per l'Italia anche la premier Meloni. Italia spaccata in due sul fronte meteo, pioggia e danni al centro-nord, sole e caldo al sud, 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali, oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. La regione chiederà lo stato di emergenza, circa 400 le persone evacuate. Anche in Piemonte pioggia e vento, più di 260 gli interventi dei vigili del fuoco. In Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. Decine gli interventi dei vigili del fuoco in Toscana, a Massa Carrara frane e strade chiuse, salvate 3 persone. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola, domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Tennis, Jannik Sinner costretto a dare forfait agli US Open, ultimo slam della stagione che si giocherà dal 25 agosto al 13 settembre. Il numero uno al mondo non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro. Sono molto triste e deluso perché New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha scritto sui social il campione azzurro, che ora continuerà il recupero in vista dei tornei di Pechino e Shanghai. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop per un problema al polso. Europei di pallavolo, le azzurre esordiscono con il piede giusto superando 3-0 la Croazia a Gothenburg. Il sestetto di Velasco sogna la tripla corona dopo i trionfi alle Olimpiadi e ai Mondiali. La detentrice del titolo è la Turchia, che ospiterà la fase finale del torneo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: graziosa, la vita è ma sabrosa.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339-68-20-477. Seguici sui social.
10: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value, a partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in due minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

0: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare! Vivi l'energia pura e svolta le tue serate!
1: AutoZeit ti mette in moto la vita! Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
4: Questo è il periodo perfetto.
5: Per cosa?
4: Per gustare la carne di pecora cotta in pignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora in pignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi il maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
5: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
6: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
7: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
6: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
8: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano.

0: Radio Puglia sono le ore 20 e 4 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale si allarga su un nuovo fronte durissimo, il botta e risposta tra Turchia e Israele dopo che Ankara ha emesso un mandato di arresto internazionale per Netanyahu anche per le azioni contro gli attivisti della flottiglia. Erdogan, dittatore antisemita, replica il premier di Tel Aviv, ma sullo Stato ebraico piovono altre critiche internazionali. Sentiamo Alessandro Cesilin.
3: Il ministro della giustizia turco Gurlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nella sua lista dei ricercati Benjamin Netanyahu e un alto funzionario israeliano Afek Moscovich, sulla scia di un mandato d'arresto spiccato già il mese scorso da una corte penale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze israeliane in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Delia, immediata la replica del premier israeliano che definisce il presidente turco Erdogan dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione verso Israele, ma sale l'irritazione globale verso Israele. Australia, Canada e Regno Unito definiscono vergognosa l'archiviazione dell'inchiesta sull'assassinio di 7 volontari 2 anni fa a Gaza e dura protesta in una nota firmata da praticamente tutti i paesi arabi per i nuovi estesi piani di colonizzazione varati in Cisgiordania.
2: Italia spaccata in due sul fronte meteo, pioggia e danni al centro-nord, sole caldo al sud, 4 le regioni in allerta arancione per temporali, oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. La regione

0: chiederà lo stato d'emergenza a circa 400 le persone evacuate. In Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. Disagi anche in Toscana, a Massa Carrara, frane e strade chiuse, salvate 3 persone. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola, domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Svolta nelle indagini sulla donna di 57 anni uccisa ieri poco prima di mezzanotte a Tito, in provincia di Potenza, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per omicidio il figlio della vittima, seguito dal centro di igiene mentale della città. Nell'interrogatorio il 31enne ha confessato. Yannick Sinner, costretto a dare forfè agli US Open, ultimo slam della stagione, il numero uno al mondo, non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro. «Sono molto triste e deluso perché New York ha un posto speciale nel mio cuore», ha scritto sui social il campione azzurro, che ora continuerà il recupero in vista dei tornei di Pechino e Shanghai. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop. Calcio, con 4 gare in programma, scatta domani il campionato di Serie A. Subito in campo l'Inter, campione d'Italia in carica, che alle 18.30 affronterà San Siro e il Monza. Nella conferenza di vigilia il tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu, ha parlato delle aspirazioni della sua squadra per la stagione che sta per iniziare.
1: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. La situazione meteo non cambia nelle prossime ore e nella giornata di domani sulle regioni di sud-est. Il contesto si mantiene anticiclonico e il tempo dunque asciutto e con ampi spazi di cielo sereno. Anche domani il clima sarà caldo di piena estate, con temperature massime prossime ai 35-36 gradi in molte località, ad esempio sul Foggiano, e con anche afa accentuata. Un caldo che continuerà a farsi sentire anche nella notte al mattino, contesto tropicale. Difatti i valori minimi saranno diffusamente prossimi ai 26-27 gradi. Per sapere come andrà domenica nella nuova settimana, vi rimando all'app Trebi Meteo.

0: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
2: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: In Puglia, nelle grotte di Castellana, la natura dà spettacolo tutto l'anno. Nelle cavità carsiche più estese d'Italia, se amate l'avventura, esplorate le caverne con Speleo Family e Speleo Night o seguite Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivete l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. Scoprite di più su grottedicastellana.it.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
8: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Radio Puglia.
1: Ti chiedo scusa quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso e baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po' fatica.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità. Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
0: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

sempre aperta. Anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
0: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
2: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
3: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
4: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Puglia. Radio Puglia dipinge la tua estate.
3: Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
1: Radio Puglia.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
3: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

L'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.